anche stasera, ma ascoltata fino all'ultima nota questa di Sfere Basta ed Elodie dal 2023 alle 2:09 qui su Radio Z, dove siete voi, anche voi o soprattutto voi, protagonisti come sì, come Oscar. Ciao Radio Z, puoi salutare? Scusate, puoi salutare me e la mia collega Sara in centrale operativa. Ne avremo ancora per un po' prima della fine del turno e poi aggiunge, secondo me, la somma di tutti i complimenti possibili in questo mondo notturno. Siete meglio del caffè, ragazzi, che ce ne vuole, ecco. 335 30 10 25, cioè Cuore rotto di Tony Boy.

E questa cuore rotto che poi evidenzia molto, oltre al, come dire, a un certo tipo di situazione vissuta da molti e in tante circostanze per molti ancora molto molto presente, però poi c'è questa ritmica, no, che una volta avremmo definito semplicemente puro reggaeton, ma che però contiene suoni che effettivamente arrivano da altre contaminazioni, e devo dire che è un bellissimo effetto quello che ci ha regalato in questi ultimi minuti, sempre qui su Radio Z, con l'impegno di portarvi fino alle 3, e arriva anche il pezzo di Jungle, The Way.

Siamo al 2022 con Tananà e la sua Pasta, un ritorno alle origini per lui, che è stato anche produttore di musica elettronica e si faceva chiamare Not For Us, e poi ha scelto lo pseudonimo, anzi ormai il suo nome d'arte ormai è conclamato, di Tananà. 2:18, siete sempre qui su Radio Z di giovedì, quindi abbiamo già inaugurato quest'altro giorno, quindi il passetto verso il weekend è ufficializzato, devo dire, per molti probabilmente conto la rovescia, ma di quelli veri, per una vacanza tanto attesa, e c'è sempre il 335 30 10 25. Mai la canzone di Tedua.

cuore sole. Mai su Radio Z con Tedua, che sarà anche special guest al Future Hits Live il 2 settembre, Arena di Verona. E tutto questo alle 2.21 di questo giovedì. Continuate a raggiungermi al 335 30 10 25 e intanto ci godiamo Sienna Spyro.

quell'evoluzione che in tanti hanno conosciuto, da sconosciuti a innamorati, da innamorati a sconosciuti. Il filo rosso di Alfa del 227 tra di voi al 335 30 10 25. Ah, che sonno guidando in autostrada, grazie per la compagnia, ma a richiesta, ce la fai a dirmi una barzelletta, ragazzi? Le barzellette in radio sono la cosa più brutta del mondo, non si possono dire. Guarda, mi dispiace, solo una cosa, due palline in cima a una scala e l'altra una fa l'altra. Ah, attenzione al gradin din din din din din. Fine. Quale gradin din din din? Emma e Fabri Fibra, antidroga.

La canzone di M.I. Fabri Fibra che si intitola Antidroga, e qui, come dire, uno potrebbe tranquillamente equivocare, però la metafora anche piuttosto cruda è legata ovviamente alla dipendenza affettiva, che io chiamerei quasi ossessione in alcuni casi. 2:31, siete qui su Radio Z e arriva Fulminacci, maledetto me.

0: La canzone di Gayle, e attenzione perché bisogna concentrarsi per questa A, B, C, D, E, F, U che ci ha portato fin qui alle 2.37 qui su Radio Z, e noi ci sentiamo tra poco.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Un'altra bella notte che trascorriamo insieme e che stiamo per portare al traguardo per quanto riguarda Z di notte. Beh, le 2.38 che ci fate svegli a questo punto, perché questa piccola curiosità che portiamo avanti, beh, ci serve anche per conoscere meglio tanti di voi, e ogni tanto magari salta fuori qualcuno o a qualcuno che appartenga ad una categoria che non avevamo ancora considerato. E allora tenete buono il nostro 335 30 10 25, questo è il numero per raggiungermi e raggiungerci con i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, anche i vocali se proprio vi va, così sentiamo la vostra voce notturna. La voce di 22 Simba è quella di Gue, invece, per questa Arricchiti qui su Radio Z.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado

Arricchiti di 22 Simba con Gue alle 2.41 su Radio Z. Giovedì inaugurato, siamo già a buon punto, c'è sempre la radiovisione ad accompagnarci sia di notte che di giorno, è chiaro, al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, ed è il momento di Che Vedo, Elvis Crespo e La Graziosa.

Click Boom di Ross Villain è sempre qui su Radio Z in questi pochi minuti ormai che ci separano dalle 3 della notte. Allora ci siete voi come sempre al 335 30 10 25, così come gli amici che sono sempre presenti anche per motivi di workout, che è una cosa che a me tocca sempre particolarmente per via del fatto che bisogna trovarci un po' la forza per allenarsi a quest'ora, perché è un momento ritagliato appositamente e a volte va un po' a discapito anche delle ore di sonno. Però complimenti a voi, c'è Federico che è proprio a rappresentanza di tutta questa categoria. È il momento di Shiva insieme a Geolier, alle 2.50 c'è Bad Bad Bad, sempre qui su Radio Z.

0: Bad Bad di Shiva e Joliet, sempre qui su Radio Z alle 2.53. Senti un po' chi c'è, vai.
1: Buonanotte a voi e anche a me.
0: Ecco, buonanotte a te, caro amico mio. Ciao, e poi c'è anche Maurizio da Roma, tra gli amici notturni, nottambuli come preferite, chiuso il negozio ora dopo una serata magica di Pokémon. 335 30 10 25, c'è anche Elettra Lamborghini.

Perdono di Tiziano Ferro con Lazza qui su Radio Z negli ultimi secondi di questo nostro appuntamento notturno, quello che ci ha portato fino a questo piccolo traguardo. Vi lascio naturalmente nelle mani quello che resta del giovedì, trattatemelo bene, poi per quanto ci riguarda ci risentiamo domani notte a partire dalla mezzanotte qui su Radio Z. Rimanete sempre connessi.

0: Sassi. Ed è tutto. Buonanotte a voi da Alex Morelli. Baci. Ciao.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Gattura.
1: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni, non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

ti prendono il braccio, non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: time.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: racconta una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
4: Ma buongiorno! Eccoci, giovedì 16 luglio, tutto va bene nonostante i 26 gradi alle 6 del mattino?
1: Beh, tutto va bene, facciamo esagerato. Scorrere un po' il tempo, sì. Cioè nel senso, fino adesso tutto va bene, però sono pur sempre le 6 e un minuto, capisci?
4: E fanno già 26 gradi, no, così, è un dato che voglio sottolineare, lo sai che non ci tengo a fare approfondimenti meteo, visto che abbiamo comunque dei professionisti che li fanno per noi. Però è una roba che bisogna dire.
1: Eh sì, infatti io non mi sono posto neanche il problema stamattina di asciugare i capelli, no. L'età, la cervicale, perché il tempo di uscire alla doccia erano praticamente asciutti.
4: La mia casa era un forno, penso che era pronto per sfornare non so quanti chili di pane, di cose, un panificio, dovrei vendere.
1: Vabbè,
4: forse.
1: Ottimizziamo a sto punto, quindi attrezziamoci anche per questo. Buongiorno Stefania Iodice.
4: Buongiorno Tony Sica, buongiorno a tutti quanti voi.
1: Allora si parte questa mattina subito, ta ta ta, con...

0: Blanco alle 6.05 ad iniziare anche il buongiorno Z, buongiorno quindi a tutti voi, già pronti anche a scrivere un po' di messaggini.
1: Allora ricordiamo il numeretto, anche se mi sembra che lo ricordiate per benino, 335 30 10 25 per i vostri messaggi, ricordiamo che alcuni poi li mandiamo anche in Radio Vision al 266.
0: Ci affacciamo subito sul panorama internazionale, Harry Styles.

0: Ho un'idea.
1: Annalisa, Mon Amour, alle 6:11 del mattino, quello che vorrei dire anche io al caro Jude Bellingham, Mon Amour.
2: Ah, pensavo, non... ci hai dimenticato Harry Styles, io pensavo volessi consolare anche Harry Styles.
1: Beh, entrambi, dai, avessi la possibilità, insomma, lo farei volentieri con entrambi inglesi doc.
2: Ribaltone incredibile, ci sono rimasti male, anche stavolta non portano la coppa a casa come canta il loro coro, 2-1 per l'Argentina, c'è anche il segno di Lautaro, che chiude il tutto.
1: Lacrime anche di Lautaro verso fine partita, immagino anche lacrime degli inglesi e i tifosi tutti in generale, insomma sarà per la prossima.
2: Adesso Brescia, addio.

0: C'è Bresh con Da Dio alle 6:15 in questo giovedì, quindi finale ormai appurata, accertata per domenica sera,
1: Spagna-Argentina. Ma tu hai già deciso per chi ti fare? Perché io mi sento un po' vicina, sai, all'Argentina.
0: Per questioni anche, no, legate a Maradona, questi fatti qua, io non lo so, mi sento un po' più vicino al sogno della Spagna.

0: con Nero Godico, Gotico alle 6:20 del mattino. Torniamo a parlare di musica e segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: È un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima perché ci saranno Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, sì, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: Allora, i nomi non

0: sono tutti, ovviamente, però ve li abbiamo detti. I biglietti per i Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi affrettatevi perché le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Estraiamo dal cilindro proprio uno degli artisti che vi abbiamo nominato. Andiamo un po' di swag music con Artie 5.

0: Artify Swag Music alle 6:24 del mattino. Ci sono tra i vostri messaggi al 335 30 10 25 anche giustamente dei riferimenti ai mondiali in corso, quasi giunti al termine visto che ne parlavamo poco fa.
1: Eh sì, anche perché tra l'altro abbiamo visto le strade, anche quelle di Roma, invase da tifosi dell'Argentina, argentini reali ma anche italiani che facevano il tifo per
0: l'Argentina,
1: loro.
0: Sì.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La maggioranza si spacca ancora, è stata bocciata anche la proposta di Ivan Acciani sulle preferenze, con Fratelli d'Italia che ha votato sì a differenza degli alleati, via libera unanime al voto per i fuorisede. Intanto ancora critiche dalle opposizioni, la segretaria del PD Schlein su RTL 102.5 ha ribadito che il governo è stato sfiduciato da deputati della maggioranza, è stata punita l'arroganza di Meloni dalle 9.30 alle dichiarazioni di voto e il voto finale sulla riforma elettorale. L'Iran ha permesso a una cittadina americana detenuta ingiustamente nel dicembre 2024 sotto la presidenza di Sleepy Joe Biden di lasciare il paese, lo annuncia.

0: ora si trova al sicuro fuori dall'Iran in buone condizioni. Gli Stati Uniti apprezzano questo gesto di buona volontà da parte dell'Iran, ha aggiunto il presidente. E infine il calcio, sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. È tutto, adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, ma locali rovesci anche a sfondo temporalesco torneranno a formarsi nel tardo pomeriggio sera, principalmente sulle Alpi nord-occidentali, localmente anche su parte della Liguria. Vi segnalo un caldo ancora intenso, pesante e fastidioso in giornata, ma anche nella notte all'alba, temperature elevate ed anche accentuata. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Il suo primo brano di grande successo, da lì la strada si è completamente spianata per Somber con Back to Friends alle 6.38 del mattino su Radio Z.
1: State ascoltando il Buongiorno Z con Stefania Iodice e Tony Sica, tra poco anche i vostri messaggi al 335 30 10 25.
0: Adesso pubblicità.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
1: Salutiamo subito così su due piedi Lucrezia che ci scrive che sta andando al lago. Questo è il, penso... Non adesso, secondo me si sta dirigendo in una città di lago per il weekend, immagino.
0: Beh, magari c'è già adesso, perché no? Lo sai, le follie che ci porta a fare l'estate, la roba di volersi svegliare presto, non so. Magari c'è qualche folle che effettivamente lo fa anche senza dover lavorare.
1: È l'unica cosa su cui noi siamo coerenti tutto l'anno, dobbiamo dire la verità.
0: Beh, siamo costretti anche, quindi non è che poi è tanto una scelta. Comunque, torniamo alla musica. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sorry, scusa, lo siento.

0: Pinguini tattici nucleari alle 6:43 del mattino, mentre continuano i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Buongiorno speciale da Andrea e Calogero in mezzo alle vigne. Vedi, qua si deve andare per forza a quest'ora, che poi fa caldo.
0: Fa troppo caldo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mai Smith con Nia Loran, Drive Safe alle 6:50 del mattino. Pian piano già termina, stiamo anzi per terminare questa prima ora del Buongiorno Z in questo giovedì 16 luglio.
1: E abbiamo, giusto per chiudere con la situazione mondiale, i social invasi da una foto nello specifico, quella dove un giovane Leo Messi, era il 2007, tiene in braccio un bambino di 6 mesi. E ad oggi sappiamo che quel bambino di 6 mesi è Lamine Yamal.
0: È cresciuto . E si rincontreranno poi sul campo proprio questo sabato. Una profezia, uno strano segno del destino.
1: Chissà, però aspetteremo di capire.

0: alle 6.52 del mattino su Radio Z.
1: Tutto pronto per continuare, anche quasi per chiudere la nostra prima ora insieme. Ci arriva una foto di un'amica che non si firma su una panchina in mezzo al verde. Io penso si stia godendo il fresco.
0: Un po' di arietta, speriamo che arrivi un po' di freschetto, quantomeno ci sia in queste prime ore del mattino, dai.
1: Che dioghi!
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Disco.
1: E suona ancora bene Italo Disco a distanza di 3 anni esatti dalla sua pubblicazione, ricordiamo un successo incredibile per i The Colors, erano finiti per andare in giro a suonarla e a cantarla in ogni parte del mondo.
2: Sì, mi sembra che addirittura scalarono la classifica ungherese,
1: esatto,
2: e andarono tipo a fare delle ospitate, sì, o un mini tour anche in Ungheria, una roba del genere.
1: Le soddisfazioni che regala la musica, che in questo caso vi regaliamo noi di Radio Z, state qui con noi.
3: Lasciate in punto.

0: Cuore rotto, Tony Boy ad inaugurare la seconda ora insieme, sempre qui al Buongiorno Z. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno, buongiorno anche a te, Tony Sica. A proposito di cuori rotti, magari c'è qualcuno che si vuole rimettere in gioco, amore, eccetera, eccetera. Ci sono delle novità nell'ambito del dating?
0: Ah, già così me la butti alle 7 del mattino?
1: Lì, sì.
0: Allora restate connessi perché qua notizie esclusive. Adesso sfera e basta.

0: DJ Snake alle 7.08, questa è Radio Z. Ci hai lasciato però in super hype, cara Stefania, con quella che potrebbe essere addirittura la rivelazione del giorno, la notizia esclusiva.
1: Allora, la notizia esclusiva è che a quanto pare, anche quando si parla d'amore, l'intelligenza artificiale può fare la differenza. Perché è stata creata una nuova app, che però è diffusa più che altro nei campus americani, ideata proprio da ex studenti universitari.
0: Beh, d'altronde così è partito anche Facebook, quindi aspettiamoci che poi
1: possa invadere il mondo una roba del genere. Funziona così: tu ti iscrivi attraverso questa app, okay, scrivi tutte le caratteristiche del tuo uomo, donna ideale, eccetera eccetera, e lui ti matcha con la tua anima gemella.
0: Cioè l'intelligenza artificiale va a fare il matching match direttamente,
1: esatto,
0: non sei tu a scegliere.
1: Esatto, la maggior parte delle persone che l'ha sperimentato porta avanti una relazione.
0: Pensa, oh, te. Wow, adesso c'è Tedua con Mai.

0: con mai 7:11 del mattino, mai dire mai. L'avreste mai detto che l'intelligenza artificiale ci avrebbe aiutati anche a trovare l'amore?
1: Sì, ma c'è qualcosa in più che fa, perché è troppo basic. Sì.
0: No, c'ha un altro vantaggio importante.
1: Ok.
0: Perché ti consiglia anche il luogo del primo appuntamento.
1: Beh, e qui cambia tutto, amici miei.
2: Aspetterai 100 video. Come stai?

0: Fedez e Mischilla Sexy Shop, che potrebbe essere uno dei posti che l'intelligenza artificiale suggerisce come primo appuntamento. Capiamoci subito,
1: beh,
0: capito?
1: Se almeno le, come posso dire, le caratteristiche di uno dell'altro matchano e vi portano entrambi in quel posto lì, vuol dire che comunque siete anime gemelle.
0: Allora, qualcuno dice: ma se l'amore parte, che ce l'ha trovato l'intelligenza artificiale, possiamo definirlo un amore vero?
1: Vabbè, ma certo, perché quello si tara comunque su delle caratteristiche, delle esigenze che abbiamo scritto noi, e più o meno lo stesso funzionamento delle app di dating, che diciamocela tutta, le utilizzano tutti.
0: No, anche perché una volta che vi siete matchati, tutto il resto dovete farlo voi, non è che poi c'è l'intelligenza artificiale in mezzo,
1: ah,
0: capito?
1: Sì, cioè mi sembra chiaro dover precisare questa parte. Non
0: quindi
1: era chiaro,
0: secondo
1: te?
0: No, è chiaro, assolutamente. Arriva Shiva.

0: arriva Joliet con Bad Bad Bad alle 7:21 del mattino, un videoclip che un po' mi riporta a fine anni 90-2000 e ad un video nello specifico di Nelly con Dilemma.
1: Immaginario hip hop in pieno, sì, che ha vissuto anche Lorenzo Giovanotti, lo ritroviamo con Alfa.

0: Mahmood, Tuta Gold alle 7:27 del mattino. Ricordiamo, approfittiamo di questo momento per ricordare anche il nostro appuntamento di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
1: Ma sì, ma ormai lo sanno, lo sapete, torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Questa è la domanda del giorno.
0: Allora, andate su RTL 102.5 Play e fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza.
1: Ci vediamo mercoledì 2 settembre, mi raccomando, non prendete impegni.

0: Antidroga Emma Fabri Fibra alle 7.31 qui su Radio Z. Buongiorno Z.
1: Allora, messaggi vostri che ci arrivano al 335 3010 25. Martina da Genova ha bisogno di un po' di sostegno, Tori Siga dice: oggi turno dalle 4 alle 10.
0: Caspita.
1: Non vedo l'ora di finire e andare al mare.
0: Cioè, tu quando finisci dopo questo turno 4-10 hai pure la forza di andare al mare?
1: Beh, in quel di Genova poi, tra l'altro, dai.
0: Sarà un under 30 sicuro.
1: La focaccia pucciata nel cappuccino ce l'abbiamo?

0: Volevo capire con Marrakesh queste appunto le voci di Madame e Marrakesh.
1: Sì, sì, mi sono rimaste pure a me delle robe in sospeso che spero Marra mi farà capire presto.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: E 40 del mattino su Radio Z, buon giovedì 16 luglio a tutti quanti voi che ci seguite, ci guardate magari anche in TV al 2 se siete del digitale.
0: E noi siamo Stefania Iodice e Tony Sica. Ciao. Potete seguirci se dovete viaggiare, spostarvi, siete all'estero, anche con la nostra applicazione RTL 125 Play e poi cliccare sulla sezione di Radio Z.
1: Riconoscete i nostri faccioni. Lui invece è stato spottato in quel di Milano durante il concerto di Bruno Mars, Marco Mengoni con Angelina Mango.
8: C'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore alle 7.44 del mattino. Lei che ha annunciato pochi giorni fa in diretta proprio su Radio Z che farà parte del cast del Radio Z Future Hits Live.
2: Evviva, evviva! Quindi non prendete impegni, ma soprattutto alzate il volume e si balla il tacatà.
3: Che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Take My Breath, The Weeknd alle 7.50 del mattino, lui che ci ricorda quanti appuntamenti vedrà, insomma, a Milano e a quanti parteciperete anche voi. Inizia il rosicamento generale.
1: Eh sì, allora, siamo appena usciti dalla situazione Bruno Mars.
0: Esatto, okay. Ieri mi pare seconda tappa in quel di Milano, altro grande successo. Adesso entriamo nella situazione Bad Bunny, che è già stato avvistato in quel di Milano. Io già sto piangendo tutte le lacrime che ho.
1: Non l'abbiamo visto mangiare pasta o carbonara, ma l'abbiamo visto però in città.
0: Domani e dopodomani si esibirà.
1: E c'è anche The Weeknd.
0: Esatto, il 24 e il 25 luglio, sempre in quel di Milano.

0: Le note di Mace accompagnate invece dalle voci di Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, in questo giovedì 16 luglio.
1: Oh mamma, ma siamo già quasi arrivati anche alla fine della seconda ora insieme, incredibile! La musica però, lo sapete, non si ferma affatto.
0: E adesso c'è Low Red con Island Summer.

0: Fede Palma, Anna Mena, d'estate non vale. Pochi istanti alle 8 del mattino, d'estate vale tutto. Vale tutto, tutto è lecito.
1: Soprattutto se c'è la sessione estiva o la sessione estiva conclusiva di un percorso di laurea.
0: Lo so a chi ti stai riferendo, a Big Mama, che ieri ha pubblicato sui suoi social questo traguardo, ennesimo traguardo raggiunto. Si è laureata e volevamo congratularci con
1: lei. Dedica speciale, ma soprattutto con momenti di famiglia molto molto emozionanti. Complimenti a te. Che ore è?
0: 8 in punta.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Te lo dico, raga.

0: 22 Simba con GUE arricchiti ad aprire la terza ora del Buongiorno Z in questo giovedì 16 luglio.
1: Allora ci siamo, continuate anche voi a partecipare insieme a noi alla grande festa della mattina 335 30 10 25.
0: Addirittura facciamo festa, vabbè,
1: certo.
0: Siamo anche a ridosso del weekend, come darti torto.

0: Coez, qualcosa di grande. Alle 8 e 9 del mattino arrivano news importanti, anzi linee guida importanti.
1: Eh sì, perché qualcosa di grande l'ha fatta la BBC, che ha proposto una guida con le 7 cose da non fare quando mangi in Italia.
0: Ecco, mi raccomando, che secondo me conviene seguirla questa regola. Cioè questa è linea.
1: Vediamo guida. Una roba assurda, soprattutto a questi tempi. Trovate tutto il carosello sulle pagine social di Radio Z, per esempio il cappuccino va post pranzo o mentre mangi la pasta? Assolutamente no.
0: Quante volte l'abbiamo visto fare? Un guilty pleasure degli stranieri. Poi
1: tagliare gli spaghetti? No, li dovete arrotolare.
0: A meno che tu non sia un bambino, lì lo capisco.
1: Ma però... i bambini italiani sono già ammaestrati anche a questo.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, forse anche questo rientra tra le linee guida, cose da non fare per rovinarsi una bevanda, però vabbè, è perdonabile.
1: Quello in generale, diciamo. Sì. Poi altra cosa da non fare è ketchup sugli alimenti, cioè pasta, pizza.
0: Mamma mia.
1: C'è il sugo, ecco. C'è il pomodoro.
0: Cari stranieri, ricordate la faccia di Salda Vinci all'Eurovision quando gli è stata comunicata questa cosa, eh? Le unghie con

0: Olivia Dean, Man I Need, alle 8:19 del mattino. Chissà se anche lei, pur magari non essendo stata pubblicata quando era in Italia, grosso modo è riuscita a rispettare le linee guida.
1: Beh, dubito.
0: Delle
1: dubito.
0: Cose da non fare in quanto turista straniera in Italia.
1: Però c'è una che secondo me è ambivalente, cioè nel senso che è un problema sia per noi che per loro. La parola pepperoni.
0: Ah, cioè perché, un misunderstanding.
1: Perché per noi sono i peperoni, cioè la verdura, gli ortaggi, non so come definirli. Per loro è la fetta
0: il
1: di salame.
0: Quindi pizza con pepperoni, ma aspettatevi la pizza con i peperoni, la verdura.
1: Quindi questa vale per entrambi.

0: Bossa Nostra, c'è Gaia alle 8:23, vedi che ritorna il sorriso, cioè già c'era prima, ma adesso è proprio esteso all'ennesima potenza.
1: Beh, il tuo devo dire che lo vedo sempre particolarmente acceso quando c'è Gaia della playlist di Radio Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

già in un'altra vita. E ogni vita è meglio di quella prima. Ora che la fine del mondo è vicina, sopravviveremo come Hiroshima. Le parole sono armi, prendi la mira. Non cercare di salvarmi, non c'è via d'uscita. Siamo l'opposto

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la cronaca all'alba. È crollata una vasta area del tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, in corso i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Attacco russo sull'Ucraina, poche ore dalla visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen per rafforzare la partnership con Bruxelles in materia di difesa. A Kiev sono 2 i morti e 5 i feriti, anche nella regione russa di Belgorod, colpita da un drone ucraino. Voltiamo pagina, c'è spazio anche per il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ieri l'albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. In Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati per le strade in tutto il paese. Su RTL 102.5 domenica sera seguiremo la finale nel nostro show Noi Dire Mondiali. E con questo per il momento è tutto con l'informazione. Adesso per voi anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Meteo Z.
3: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, ma locali rovesci anche a sfondo temporalesco torneranno a formarsi nel tardo pomeriggio sera, principalmente sulle Alpi nord-occidentali, localmente anche su parte della Liguria. Vi segnalo un caldo ancora intenso, pesante e fastidioso in giornata, ma anche nella notte all'alba, temperature elevate ed anche acqua accentuata. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Oli, balorda nostalgia alle 8:37 del mattino, quella che magari proverete quando tra pochissimo finirà il nostro programma.
2: Sì, magari sì, però tranquilli perché c'è ancora domani. Adesso pubblicità.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo.

0: il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: E 38 del mattino su Radio Z in questo giovedì 16 luglio. Entriamo ufficialmente negli ultimi 20 minuti insieme di questo programma in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice. Intanto continuano ad arrivare anche i vostri messaggini, al 335 30 10 25. C'è chi va al lavoro e noi speriamo di farvi compagnia nel migliore dei modi, e chi invece, maledetti voi, si appresta ad iniziare un weekend all'insegna del mare, del sole, della spensieratezza. Sono queste proprio le parole utilizzate che un po' mi fanno anche rosicare a pensarvi tutti quanti allegramente al mare, ma è giusto così, dai, la radio serve anche per farvi compagnia in ogni momento, in ogni contesto della vostra vita. Lo facciamo anche con la musica qui su Radio Z. C'è Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

0: Culla, le 8:42 qui su Radio Z. Vedi che bel saluto che ci arriva da Anna, Davide, Simone, Samuele di Varese, ma sono in Sardegna.
1: Sì, splendida giornata a tutti quanti voi. Ma a voi, già ho salutato anche prima le persone che sono al mare.
0: Sì, ho capito, ma quando

0: tu sei andata a Mallorca, ai Caraibi, Stati Uniti.
1: 12 anni fa.
0: Noi mica eravamo qui a rosicare come stai facendo tu.
1: Ma non ho mai visto questi posti.

0: tu vedessi me.
1: Night, prima che andiamo via,
2: sì.
1: So che Antonio vuole dire un'ultima cosa.
2: Prima di andare via.
1: No, questa è un'altra canzone, Neffa, no. Però vabbè.
2: No, io voglio dire semplicemente
1: Però
2: che
1: rapido.
2: Luigi Provenzani è arrivato, ma io farei una menzione speciale ad Ale Vatta, che sì. Ogni giorno sempre più fresca, sempre più bella, oggi ha dichiarato: sono sveglissima, non vedo l'ora di partire.
1: Allora lasciamogli spazio per le prossime due ore, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 6.
2: Ciao Stefania.
1: Ciao.
3: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 9, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
6: Turbo Z.
4: Si parte e inizia Turbo Z, buon giovedì 16 di luglio, le 9 e un minuto, e buongiorno ad Alessandra Vatta.
1: E buongiorno anche a Luigi Provenzani.
2: Buongiorno
1: oggi,
2: ragazzi.
1: Esatto, non siamo soli,
4: no.
1: Perché sento una voce qui, anche no. Abbastanza conosciuta per gli amici di Radio Z.
2: Volevo chiedere solo se potete salutarmi, perché Stefania non lo fa mai, quindi se potete giusto menzionarmi velocemente, grazie.
1: Di la verità che tu in realtà ti vuoi fermare altre due ore, Antonio Sica.
2: Quanto sarebbe bello, guarda.
1: Ah, guarda, per noi vuoi fermare. Marti,
2: è arrivata la sicurezza, mi portano via, no?
4: Salutiamo Antonio Siga. Dai. E anche

0: e Stefania Iodice, dai.
1: Facciamolo, facciamolo. Salutiamo, li salutiamo entrambi anche questo giovedì.
0: E salutiamo...
1: Facciamo che giovedì va bene, poi vediamo più avanti.
0: Vediamo,
1: eh?
0: Vediamo. Salutiamo anche tutti voi, ma prima di iniziare con la musica abbiamo un consiglio proprio per voi. Se non l'avete ancora fatto, provate hummus noa, aceci e pomodoro.
1: Con il suo gusto fresco e armonico è perfetto per un pranzo sano e veloce come ingrediente per i piatti originali e sfiziosi.
0: E come tutti gli hummus noa è senza glutine, senza OGM e senza conservanti. Hummus noa fatto con amore. E noi con amore aspettiamo anche i vostri messaggi al 335 30 10 25 perché è tutto pronto, anche la nostra radiovisione, giusto?
1: Esatto, la radiovisione che trovate al 266 del digitale e al 735 di Sky. C'è anche la musica, però soprattutto la musica. Merck & Cremont.

0: Merkin Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Z alle 9.05 minuti, Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Buongiorno, siete in vacanza, eh?
1: Ce lo auguriamo, anche se siete al lavoro vogliamo portare l'effetto vacanza dentro di voi con la nostra musica naturalmente. E Bob Sinclair, per esempio, I Can't Wait.

0: Eroina, Kid Yugi su Radio Z alle 9:11 minuti. Questo è Turbo Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Perché dicevi siete in vacanza?
1: No, perché ho trovato una città deserta questa
0: Oddio,
1: mattina.
0: Oddio, quale città?
1: È la città di Roma.
0: Ah, ok.
1: Sì, ovviamente che... io parlo della mia città, poi
0: no,
1: non so come funziona.
0: Ho trovato
1: parti.
0: Una città, pensavo che stavi così camminando.
1: Ho
0: e
1: scoperto,
0: hai trovato,
1: cioè che ho fatto una nuova scoperta di una città deserta. Beh, sarebbe molto bello, però no, mi riferivo al fatto che c'era molto meno traffico, un sacco di parcheggi liberi, cosa che nella zona dove noi abbiamo insomma gli studi qui a Roma è abbastanza centrale, è praticamente impossibile trovare.

0: trovare dei posti, invece ne ho trovati tantissimi. Quindi insomma, forse state iniziando ad andare a vacanza, siamo contenti per voi.
1: Però in questo caso, se cerchi posto quando la città è vuota, è facile salire sul carro dei vincitori e vantartene, eh?
0: Ecco, questo carro dei vincitori che torna, ancora non l'abbiamo visualizzato però, non siamo riusciti a visualizzare. Ok, lo
1: vedremo. Va bene, c'è la musica, c'è Irama con Cabana.

0: Se si parla di carro dei vincitori, non si può non trasportarci sopra anche Irama, ovviamente. Appena ascoltato su Radio Z con la sua cabana.
1: Sì, siamo tutti vincitori, se vogliamo, poi nella vita di tutti i giorni. Allora, qualcosa, la vostra sì, piccola vittoria di oggi al 335 30 10 25. Quando arriva anche un bel pezzo che qualcuno si sta gustando in riva al mare con un caffè che ci offre in quel della Sardegna, vicino Olbia.
0: Bravi, offriteci un caffè che ne abbiamo bisogno anche noi in questo momento. Noi lo offriremo poi a voi.
1: Però ci mettiamo Giselle sotto, cioè Giselle, cambia tutto.
0: Sì, qui su Radio Z.

0: Edua con Annalisa su Radio Z alle 9:19 minuti in questo giovedì 16 di luglio. Ancora buongiorno da Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e da tutti voi che state prendendo il caffè anche in compagnia di Radio Z, o per chi magari il caffè già l'ha preso, è il secondo, terzo,
1: o anche per chi non lo può bere, lo bevete anche voi.
0: Noi siamo con tutti voi e state qui perché torniamo tra pochissimo.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Le 9:20 su Radio Z in Turbo Z, noi siamo Luigi Provenzani, Alessandra Vatta e ci siete voi al 335 30 10 25. Vi ricordiamo che se ci scrivete un messaggio, SMS o WhatsApp, poi ci seguite in radiovisione, lo potete vedere in sovraimpressione.
0: È tutto vero, brava Alessandra.
1: Grazie.
0: E naturalmente noi ci mettiamo gratis la nostra musica, la nostra stupenda playlist. Arrivano Karol G e Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo, Carol G e Manu Chao, non possiamo non ricordare che in finale ai mondiali di calcio 2026 avremo due squadre che parlano lo spagnolo, vero?
1: È vero, Argentina e Spagna. Adesso a prescindere da chi si tifa, sarà sicuramente un bel match da seguire domenica.
0: E non vediamo l'ora. Ci sono Trigno ed Ermal Meta su Radio Z. Questa è la nuova, irrecuperabile. Salveremo.

0: sbagliare la vita mia.
1: Stupidi ragazzi di Achille Lauro su Radio Z alle 9.30 minuti, quando dobbiamo ricordarvi una cosa. Segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è veramente super.
2: Eh sì, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Un cast pazzesco. La lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
2: E ancora Angelina Mango, Fresh, Merck & Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite infatti sono già aperte su ticketone.it.
2: E allora vi aspettiamo, acquistate il vostro biglietto e ci vediamo il 2 settembre all'Arena di Verona. Ci

0: Shakerando, c'è Rove su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25 e siete veramente in tantissimi anche oggi, vi ringraziamo, saluti da Milano, saluti da Senigallia, veramente dappertutto. E se ancora non avete deciso cosa mangiare a pranzo, vi diamo noi un'idea: French toast salato con hummus noa, ceci, pomodoro e basilico.
1: Velocissimo da preparare: due fette di pane da toast, su una fetta al centro aggiungete pesto e hummus noa, ceci, pomodoro e basilico, richiudetela con l'altra e immergete il toast in un composto realizzato con uovo, latte e pesto, poi cuocete su una padella, attendete per qualche minuto, antiaderente per qualche minuto.
0: Semplice, veloce, buonissimo, provatelo. Altri spunti sul sito noa-vegetale.it.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
3: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
1: E state qui su Radio Z ancora con noi Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. E ieri parlavamo del concerto che si è tenuto a Milano di Bruno Mars, no? Super attesa c'era per il concerto. A un certo punto tra gli spalti spunta niente meno che Michael Jordan.
0: Alla faccia, così.
1: Sì, sì.
0: Non lo so. Sono rimasto un po' scioccato, effettivamente.
1: Ti vedo scioccato.
0: No, c'è tutta una differenza di regolamenti poi, no? Perché lui verrebbe da toccare la palla con le mani, ma invece nel calcio è fallo.
1: C'è Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Tra l'altro ancora più strano il fatto che Michael Jordan pensi al calcio mentre guarda un concerto di Bruno Mars. Sì, sì, stavo pensando ai mondiali nella mia testa.
2: Vabbè, perché insomma siamo in area mondiali, in aura anche mondiali.
1: Sai chi c'è adesso?
2: La Niña.

0: Che bello averli ritrovati, Fabri Fibra e Franco 126, come mai alle 9.50 minuti su Radio Z. Posso dirlo?
1: Avevamo detto
0: che una volta al giorno potevo dirlo.
1: Sì.
0: Fabri Fibra, king di nuova scena, che insomma vediamo anche dar consigli molto interessanti ai ragazzi, anche per quanto riguarda questi featuring che spesso vengono fatti.
1: E ci fa molto piacere. Ci sono Yugel, Imal Angel e Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun su Radio Z alle 9.52. E traslocare sul sole potrebbe essere un problema, secondo me, per tanti, eh?
1: Dici?
0: Eh sì, perché
1: soprattutto in questi giorni, direi, con 50 gradi all'ombra.
0: Ma comunque, cioè, se ti avvicini muori, quindi non so quanto sia l'ideale.
1: Fattibile. Giuse Delizia.
2: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, e sei scema, oh.

0: Un giovane fuori classe, Capo Plaza su Radio Z. Giovane fuori classe, chiaramente il titolo del brano, ma anche un giovane fuori classe, Capo Plaza, che abbiamo conosciuto proprio con questo brano, era il 2017.
1: Sì, ne sono passati di anni, almeno qualcosa per il momento. Come passa anche questa estate 2026? Siamo più o meno a metà, possiamo dirlo?
0: Purtroppo sì. Purtroppo per chi ama l'estate come me, dico purtroppo, perché veramente vola troppo in fretta.
1: Vabbè, meno male dal punto di vista del caldo, dai, signora mia.
0: Buongiorno, sono le 10.

0: Fade, Sfera e Basta su Radio Z. Pienza in me alle 10:03. Sfera e Basta pronto per il suo tour invernale a gennaio. Parte da Torino, poi Roma, Milano e Bologna. Non vediamo l'ora.
1: Non vediamo l'ora, anche perché appunto spesso parliamo di concerti estivi in questo caso, ma futuri concerti nei palazzetti o altro invernali. Quindi questo è il periodo. The Bosa con Magnetic.

0: Shiva con 100 Ops su Radio Z alle 10:09.
1: Sì, su Radio Z. Allora, ieri lo dicevamo, Inghilterra-Argentina, tifo argentino che si sentiva dalle finestre, almeno sì, in quel di Roma. Poi secondo me la partita è cambiata quando l'Argentina ha iniziato a consolidare il possesso tra le linee, cioè quando c'è stata l'uscita bassa dell'Inghilterra che ha fatto perdere pulizia, le distanze si sono allungate e il controllo delle seconde palle è diventato completamente argentino.
0: Dove l'hai letta questa cosa? Chi te l'ha passata questa informazione?
1: No, così, il nostro pacchioni,
0: ai pacchioni nell'auricolare che ti parla.
1: Commento personalissimo, non andava bene?
0: Sì. No, mi sembrava un po' troppo tecnico per te, come se l'avessi letto da qualche parte.
1: Ne ho uno anche per te tra poco.
0: Anche per me?
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: me.
1: Sì.
0: Va bene, allora aspettiamo
1: con ansia.
0: Il tuo
1: commento personale.
0: Ah, ok, aspettiamo con ansia. C'è ultimo intanto.

0: Quando dorme la città c'è Ultimo su Radio Z alle 10:12 minuti e in queste notti mondiali non si dorme assolutamente perché si tifa tutti insieme, o Spagna o Argentina adesso. Ma parlavamo della partita di ieri, cara Alessandra Vatta, che ha un giudizio tecnico per voi su quello che è successo.
1: Sì.
0: Strettamente personale, eh?
1: Sì, penso che il vero spartiacque è stato l'abbassamento strutturale del blocco inglese, senza riaggressione efficace, quindi l'Argentina poi ha iniziato a manipolare le ampiezze e a rifinire stabilmente negli half spaces.
0: Ecco, definisci half spaces.
1: Gli spazi a metà.
0: Ah, giustamente.
1: I mezzi spazi. Altrimenti, sì, direi.
0: Vabbè,
1: così.
0: Qualcosa significherà, noi ce lo auguriamo.
1: Ce lo auguriamo, ovviamente ringraziamo l'intelligenza artificiale per averci fatto diventare dei tecnici super professionali. Ciao Olivia Rodrigo.

0: La noia di Angelina Mango su Radio Z, ritrovata alle 10:20 minuti, direttamente dal 2023.
1: E l'aspettiamo sul palco del Radio Z Future Hits Live il 2 settembre.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
1: Questa è Radio Z, sono le 10:20 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. Ancora buon giovedì 16 di luglio, ci siete voi al 335 30 10 25 con tanti messaggi che arrivano, saluti da un sacco di posti belli di mare soprattutto.
0: Quindi quello che dicevamo all'inizio, cioè che in tantissimi siete in vacanza, effettivamente allora ce lo state confermando,
1: sì,
0: le città. Ovviamente noi parliamo principalmente della città di Roma perché trasmettiamo dalla città di Roma, ma in generale forse potete confermarlo, piano piano si stanno svuotando.
1: È vero.
0: Piano.
1: C'è Jolier, un'ora.

0: Jolier su Radio Z, 1:10:23, questo è Turbo Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, e continua anche il successo di Jolier, che forse un po' si riposa dopo aver volato negli stadi di tutta Italia.
1: Dopo aver volato negli stadi di tutta Italia e dopo aver partecipato, scusami, lo devo dire come giudice in Nuova Scena.
0: Lo ricordiamo sempre. Lui invece è venuto a trovarci proprio questa settimana, è settembre, e il pezzo si chiama Due Settimane, lo ascoltiamo su Radio Z.

0: Radio Zeta. Breaking news.
1: Le 10.31 su Radio Zeta, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dalla politica. Alla Camera proseguono i lavori sulla legge elettorale, sono iniziate le dichiarazioni di voto, la votazione finale è attesa intorno alle 11.30, poi il testo passerà all'esame del Senato. All'alba è crollata una vasta area del Tribunale di Bolzano, il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento, non ci sarebbero persone coinvolte. Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise due malviventi dopo una rapina nel suo negozio, offrendone un terzo. Condanna che adesso è definitiva. Chiede la grazia a Mattarella il ministro Salvini. Si tiene di futuro nazionale davanti alla Cassazione. Infine il calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ieri l'albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. Festa nelle strade del paese. Ora si guarda a domenica per il gran finale. Ora il meteo.
2: Meteo Zeta.
3: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della nostra penisola, ma locali rovesci anche a sfondo temporalesco torneranno a formarsi nel tardo pomeriggio sera, principalmente sulle Alpi nord-occidentali, localmente anche su parte della Liguria. Vi segnalo un caldo ancora intenso, pesante e fastidioso in giornata, ma anche nella notte all'alba, temperature elevate ed anche accentuata. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Segue con Veleno su Radio Z alle 10.38 in questo giovedì 16 di luglio, sempre con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e anche tanti di voi al 335 30 10 25. Chiedono se hai visto la nuova stagione di Nuova Scena.
1: Beh sì, abbastanza. Ogni tanto ne parlo.
0: Così,
1: anche.
0: Chiedevano.
1: Ogni tanto.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: .10:40 su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Visto che me la servite su un piatto d'argento, sì, ovviamente ho visto l'ultima stagione di Nuova Scena, dove c'è peraltro come nuovo giudice proprio Gue, che abbiamo ascoltato poco fa, con il singolo Veleno che anticipava l'album Guesus. Era la fine del 2021, dicembre 2021.
0: Bello, bello. Ci piace anche tornare indietro di qualche anno qui su Radio Z per dare comunque una nuova vita a quelli che sono stati dei successi che abbiamo imparato a conoscere, perché no, anche qui su Radio Z. Questa è invece una bella novità, si chiama Mamma non mamma, madame.

0: Mamma non mamma, c'è Madame su Radio Z, è quasi uno scioglilingua, pensavamo nel fuori onda con esatto. Alessandra Vatta.
1: Mamma non mamma Madame, mamma però... non mamma di Madame, sì sono quegli esercizi un po' che si devono fare anche per poi poter parlare meglio in radio, no?
0: È vero, si allena la M e la N secondo me.
1: E poi la non... D anche.
0: Anche
1: un
0: la
1: po'.
0: D, brava, bravissima. Grazie. Ci sono adesso LDA e K7, nessuno scioglilingua, questa è Santa.

0: Dini di Dua Lipa alle 10:49 minuti, sempre qui su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Turbo Z, una Dua Lipa che a proposito di vacanze ha finito di girare l'Italia, che è stato un po' non solo il luogo del suo matrimonio ma anche il viaggio di nozze, un po' tutto incorporato.
1: È vero, è bello quando ci vengono a trovare e portano anche la bellezza dell'Italia nel mondo, effettivamente. C'è anche Rita che ci saluta e anche lei ci fa rosicare, ci manda una foto di una spiaggia bellissima.
0: Bene, allora buone vacanze a Rita e a tutti
1: portaci.
0: Voi. No?
1: Portaci, ce le ha.

0: Non è divertente LA su Radio Z alle 10.52, che è anche quello che si risponde quando continuano a prenderti in giro per qualcosa. Non è divertente, gli
1: rispondi. O quando continuano a mandarti foto del mare e tu al mare ancora non ci puoi.

0: Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu alle 10.58 minuti. Non si sa se divenne più virale il brano o il balletto, la coreografia del brano, no?
1: Saluti che arrivavano da Ostia, quelli della nostra amica Rita. Infatti intravedevo il celebre pontile di Ostia, una spiaggia stupenda. Un saluto a tutti coloro che sono in vacanza e che ci ascoltano. Bravi. Dalle spiagge. Noi dobbiamo fare invece dei ringraziamenti e ringraziamo Hummus No Aceci, Pomodoro e Basilico, l'hummus numero uno in Italia senza glutine e senza conservanti.
0: Dal sapore fresco e armonico è perfetto spalmato su una fetta di pane per uno spuntino sano e veloce, ma anche come ingrediente per piatti originali e saporiti.
1: E allora spazio alla creatività in cucina. Trovate tutte le ricette con hummus Noa, aceci, pomodoro e basilico sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
0: E quindi noi ci rivediamo domani, ci risentiamo domani. Vi abbiamo dato un sacco di consigli anche su ricette da poter preparare.
1: Ma
0: oggi,
1: infatti, domani magari ne arriva qualcun altro. C'è Mario con Giulia.
0: Ciao.
2: Sei team Radio Z. Se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buongiorno, sono le 11.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tom.

0: Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, precisi e puntuali, anche oggi, 3 minuti dopo le 11, ben trovati e grazie per essere in nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa fino alle 13 è Destinazione Z, il programma che vi accompagna tutti i giorni con tutta la musica più bella. Io sono Mario Vai, ma soprattutto a Milano c'è lei, Giulia, Laura, Biati, buongiorno.
3: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, come state? Buon giovedì 16 di luglio e sì, anche oggi 2 ore da trascorrere insieme, lo facciamo con la nostra musica. Ma lo facciamo anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ricordiamo anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Ultimo, ma non per importanza, naturalmente, anche la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Lì trovate un sacco di cose fighissime, amici, interviste, contenuti extra. Quindi mi raccomando, andateci a dare una sbirciatina perché secondo me merita.
2: Esatto, prima di cominciare salutiamo Eurospin, i suoi 1300 punti vendita in Italia.
3: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
2: Hai detto bene, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Da Eurospin la spesa è intelligente. Allora grazie ad Eurospin che ci accompagna in questa settimana insieme. Direi che possiamo partire con lui, cioè Saif. Arriva, buona domenica, dai che si balla.

Noi invece vi auguriamo un buon giovedì, safe con la sua buona domenica alle 11:08 minuti in destinazione Z. Tra l'altro il nostro amico safe è occupatissimo presissimo con il suo tour estivo che si intitola Santissimo, come il suo album uscito da poco, quindi gli facciamo anche un grande in bocca al lupo per questo nuovo percorso e andiamo avanti con la musica. C'è Fra Quintale.

0: Tommaso Paradiso, il suo viaggio intorno al sole, 14 minuti dopo le 11. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questo è il sound di Radio Z che vi accompagna ogni giorno ovunque voi siate, anche con l'app di RTL 102.5 Play. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. A proposito di Tommaso Paradiso, è in vetta alle classifiche con il suo singolo estivo di questa estate 2026, che trasmettiamo anche qui su Radio Z, e che continua in qualche modo a dimostrare quanto sia camaleontico e riesca ad essere sia leggero ma anche molto profondo. L'artista invece che sta per arrivare sarà sul palco del Future Hits Live a Verona, vero Giulia?
1: Assolutamente sì, parliamo di Jimmy Nero e questa è una sua nuova canzone, ce l'ascoltiamo qui in Destinazione Z, Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Il 2 settembre all'Arena di Verona, Radio Z Future It's Live, tantissimi artisti, tantissimi nomi, tra poco ve li diciamo tutti, ma nel frattempo vi possiamo dire che Jimmy Nero sarà sul palco del Future It's Live il 2 settembre, lo ricordiamo, questa era la sua Splinter Cell in destinazione Z alle 11:17 minuti. Oh, finalmente, guarda, posso dire, io sono veramente orgogliosa della nostra programmazione musicale, perché devo dire che ultimamente non ne sta sbagliando mezza, questa mi piace un sacco, è nuovissima e poi c'è anche lui, Jason Derulo, con la sua Michiko.

0: Ed eccolo lì, il nostro Tasup, si chiamava ancora Tasuprime, questo era un brano con Lazza, datato 2020, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, il titolo era Guaio, 11 e 23 minuti, grazie per essere ancora in nostra compagnia, peraltro visto che abbiamo appena ascoltato Tasuprime, ne approfitto per dirlo pubblicamente, lo aspettiamo con nuova musica quando vorrà.
1: Da tempo ormai, non lo aspettiamo, ma quando è arrivato il momento giusto, assolutamente.
0: Giusto.
1: C'è anche Blanco, Los Angeles.

Dall'ultimo album, ma c'è anche Blanco nella nostra programmazione musicale. Questa era la sua Los Angeles, le 11:26 minuti in destinazione Z, amici, come sempre. Buon giovedì 16 di luglio. Noi vi leggiamo 335 30 10 25. Alcuni partono già per il weekend e fanno un weekend lungo, e io sono d'accordo con voi, fate sempre benissimo. Ora si balla perché arrivano Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla con la loro Testa Girata.

0: Star Walking, 11 e 33 minuti qui su Radio Z in destinazione Z con Giulia e Mario fino alle 13. Allora segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Esatto, saranno tutti insieme sullo stesso palco, ci saranno Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: È un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma e ancora Clara, Samurai J.
1: E ancora tantissimi altri, Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: E allora i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano! Le prevendite sono già aperte, ovviamente, su ticketone.it. E allora accaparratevi il vostro biglietto per vivere insieme una festa, per chiudere l'estate nel migliore dei modi con tutta la musica più bella, quella del Future Hits Live 2026. Arriva lui, c'è Bresh, la sua ultima d'addio.

0: Sono passati 7 anni da questo pezzo, Irama, Arrogante, eppure lo cantiamo come se fosse ieri. Le 11:40 minuti in Destinazione Z, buon giovedì 16 di luglio, amici, anche oggi 2 ore da trascorrere insieme a me e a Marietto.
1: E allora, a proposito, oggi io mi sento un piccolo genio.
0: Ma vuol dire che sei andato da Eurospin? Tutti siamo piccoli geni quando facciamo la spesa da Eurospin, perché troviamo qualità e convenienza, una carne freschissima e una grande varietà di prodotti a marchio.
1: E scaricando l'app Family scopriamo anche tutti i vantaggi Eurospin, come Colombo che ha scoperto l'America.
0: Certo, scoprite, certe scoperte ti cambiano la spesa. Cercate anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it. Pensate, ce ne sono 1300 in tutta Italia.
2: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
1: Eccoci qua, ogni promessa è debito. Dopo una piccola pausa pubblicitaria siamo tornati, ovviamente Giulia Laura Biati e Mario Vai in diretta su Radio Z. E allora è caduto l'embargo, prendo proprio in prestito due secondi. Per dire: monumentale, epico, titanico e molto più di quello che vi aspettate, l'Odissea di Christopher Nolan da oggi è nelle sale. Scegliete lo schermo più grande che la vostra città vi offre e fatevi trasportare in un viaggio unico dove il cinema incontra l'umanità.
0: Mi erano mancate queste parentesi cinematografiche alla Mario Vai. Lo faremo, andremo sicuramente al cinema, grazie. E noi continuiamo ovviamente con la nostra musica fino alle 13. C'è anche Artie 5 con la sua Swag Music.

0: Party 5 con la sua swag music. Le 11:45 minuti fanno ridere le dichiarazioni di Anna in questi giorni, perché è uscita una paparazzata di lui insieme a lei e lei ha detto, si è rivolta al paparazzo, al fotografo, dicendo: mi hai rovinato una settimana a causa di quella foto lì, che ovviamente ha fatto discutere parecchio. Ecco, lo sappiamo, i due hanno avuto una storia, sono sempre stati molto discreti, però poi ovviamente quando sono in pubblico i fan scattano le dovute foto. Ci sta, c'è Night.
1: Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fuoco, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Bailar Contigo, le 11:53 minuti qui su Radio Z in questo giovedì 16 di luglio. Giulia Laura Biati e Mario Vai vi accompagniamo anche oggi fino alle 13, ovviamente con tutta la vostra musica più bella che diventa colonna sonora delle vostre giornate.
1: Assolutamente sì, ma non finisce qui, noi continuiamo a ballare perché arriva lui che devo dire che quest'anno ci ha dato tutto quello che va da darci, ma sono sicura che continuerà a farlo anche nei prossimi anni. Samurai J, e questa è la sua Flamenco Paranoia.

0: J Balvin, Godzilla, 11:59 minuti qui su Radio Z. Non temete, non vi preoccupate, Destinazione Z continua ad accompagnarvi in questo giovedì 16 luglio fino alle 13 con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Anzi, grazie per tutti voi che ci avete seguito sino a qui, anche con l'app, magari RTL 102.5 Play, se non l'avete ancora fatto, scaricatela, è gratuita.
1: Salutiamo Alessandro che ci segue, in questo momento si trova a casa di nonna con zia, ha 6 anni, amore, ciao, un grande bacio, seguici anche nella seconda ora, fino alle 13 stiamo insieme, a tra poco. Mezzogiorno.
2: Bravissimi, anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Lei, la vera Betty, è tornata. Anna White Girl Wasted, 12 e 2 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia. Vola, il suo ultimo album uscito il 10 luglio. Questo è un estratto appunto da lì e continuiamo a trasmetterlo su Radio Z. Questa è Destinazione Z, arriva al mio paese.

0: Mamma mia, che pezzo, che storia. Pitbull con El Taxi, le 12:10 minuti in destinazione Z. Beh, quando suona Pitbull, tra l'altro c'è stata anche una data, no? E devo dire che nei suoi live fa molto ridere Mario, perché i fan si comprano questa parrucca, che poi parrucca non è perché in realtà è una testa calva, naturalmente rappresentando un po' Pitbull, e vedi appunto tutta, diciamo, il parterre di persone con questa parrucca in testa, fa molto molto ridere.
1: Bene, continua il nostro ping pong musicale qui su Radio Z. Un brano internazionale, ma arriva anche un brano italiano, cioè Tony Boy, la sua Cuore Rotto.

L'oscillazione tra il bene e il male, la voglia di cercarsi e quella di sparire. Il brano mette a fuoco proprio questo, e il brano in questione che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z è Cuore Rotto, ce lo canta lui, Tony Boy, 12 e 13 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa fino alle 13 è Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai. E dopo un brano un po' introspettivo, balliamo e cantiamo con il sound dell'estate 2026 firmato The Colors, che saranno sul palco dell'Arena di Verona per Future Hits Live. Questa è Rolling Stones.

0: Reduce dalla terza stagione di Nuova Scena, 10 giorni fa su Netflix, il gran finale che ha consacrato i vincitori. Era Ross Villain, questa era la sua Fuorilegge. Piccolo break pubblicitario, state lì, Radio Z continua.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Eccoci tornati, Destinazione Z, alle 12:20, ancora 40 minuti da trascorrere insieme, qui su Radio Z, naturalmente con la nostra musica, i vostri messaggi, lo ricordiamo, il nostro numero, il 335 30 10 25, perché come sempre lo sapete, voi siete i protagonisti, ma lo è anche la musica.
0: Esatto, sarà special guest al Future Beats Live 2026 del 2 settembre all'Arena di Verona, dopo il suo San Siro che veramente lo ha consacrato nell'Olimpo dei nuovi autori della scena contemporanea italiana. C'è Tedua, alla sua Mai.
4: Are ti ama,

Tedua la sua mai. 23 minuti dopo mezzogiorno qui su Radio Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai che vi accompagnano anche oggi fino alle 13.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Erano separati da 3 anni e divorziati da 1. Tania Sperindio, 63 anni, e Mario Bonifazzi, di 71. Ieri sera lui l'ha uccisa a martellate a Coriano nel Riminese. Sarebbe stato l'uomo a chiamare i soccorsi confessando il delitto. Ora si trova in carcere. Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise 2 malviventi dopo una rapina nel suo negozio, ferendone un terzo, condanna che adesso è definitiva. Chiede la grazia a Mattarella il ministro Salvini, si tiene di futuro nazionale davanti alla Cassazione. L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione che recitava lo slogan. Infine il calcio, sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. Ora si guarda domenica. Per il momento è tutto.
2: Ed eccoci qua, 12:31, grazie ovviamente ad Alessia Marcantelli per tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. Questa è Destinazione Z, questa è Radio Yes. Z, e Giulia Laura Biadi e Mario Vai continuano a tenervi compagnia ovviamente fino alle 13 con tutta la musica più bella, come questa hit uscita da poco, fresca fresca, che sta per arrivare.
3: Certo che sì, allora ce l'ascoltiamo. Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: questo è Rain assieme a Clara, 1 milione di notti, 12 e 37 minuti. E allora facciamo un patto, ci fermiamo qualche istante, poco poco, e poi torniamo con tutta la musica più bella, quella di Radio Z. State lì,
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
5: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato.

0: Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23.
1: Quindi musica, luci e un gran finale.
0: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
2: Eccoci amici, siamo tornati da voi come promesso, le 12:38. Allora facciamo il nostro piccolo rush finale, no? Musicale, le ultime canzoni, perché alle 13 ci dobbiamo salutare, ma abbiamo ancora 20 minuti da trascorrere insieme. Lo facciamo con la musica migliore, questa è una delle mie preferite.
3: Esatto, ci sono Mace assieme a Salmo e Colapesce, sono voci che uno non pensava potessero inserirsi in maniera così interessante, invece hanno dato vita a Cattive Abitudini.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, 42 minuti dopo mezzogiorno qui su Radio Z con Giura, Laura Biati e Mario Vai. E adesso arriva lei che si prepara alla sua data del prossimo anno a San Siro, e questa è la sua versione estiva della sua poetica canzone estiva. C'è Annalisa.

0: Mitiche dolci insieme a Lady Gaga con la loro Runway, le 12:49 minuti in destinazione Z. Amici, ormai lo sapete molto bene, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna ufficialmente Radio Z Future It's Live 2026 e noi vi affidiamo un compito molto importante, perché vi chiediamo: quali artisti vorreste vedere sul palco?
1: E allora andate su RTL 102.5 Play, perché fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Mi raccomando, potete influenzare moltissimo la scelta finale della lineup. Ci vediamo mercoledì 2 settembre, da non perdere, un grande evento, quello di Radio Z Future Hits Live. 22 Simba assieme a Gue, c'è la loro Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

22 Simba sarà al Radio Z Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona, e chissà che magari canterà Arricchiti. Questa è la versione in feat con Gue alle 12:52 minuti, e insomma devo dire che è un brano molto molto interessante che ci racconta anche cose molto molto profonde. Continuiamo ovviamente su Radio Z 52 minuti dopo mezzogiorno. The Wave.

0: Eurospin mi sento più intelligente.
1: Ma è ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. E allora cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono appunto 1300 in tutta Italia. Grazie ad Eurospin che ci accompagna in questa settimana qui in Destinazione Z. Torniamo domani sempre dalle 11 alle 13. Ciao! Ciao.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 e un minuto inizia Zetagram come ogni giorno fino alle 15. In mia compagnia Cianna è in vostra compagnia al 335 30 10 25. Se vi va nel raccontare che cosa state mangiando, perché lo sappiamo è la pausa pranzo di Radio Z, e lo facciamo ogni giorno anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Che serata è stata ieri sera, sia per gli amanti del calcio, per quelli che hanno visto magari Argentina e Inghilterra con un occhio diverso, sia per quelli che sono essenzialmente disinteressati allo sport col pallone rotondo più amato al mondo, che però non possono che vivere di mondiali anche in maniera un po' relativa rispetto a quelli che lo fanno tutti i giorni. L'ha vinta l'Argentina, che quindi giocherà contro la Spagna, e sono molto contento da una parte che anche in Italia, benché non siamo al mondiale, stiamo riuscendo a goderci i mondiali in qualche modo. Partiamo con la musica, Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo siento, sono i Pinguini Tattici Nucleari ad aprire Zetagram alle 13:05 minuti. In questo giovedì 16 luglio mi auguro stiate passando una bella estate, mi auguro stiate passando innanzitutto una bella giornata. Io sono Cianna e come al solito insieme alla playlist di Radio Z cerco di fare un su e giù, una montagna russa di emozioni. Per il momento abbiamo un po' ballato con Sorry, scusa, lo siento, adesso invece ci calmiamo un secondo, restando però in piedi per Siena Spyro.

Orange. Sei anni fa usciva Blanc Orange di Rove alle 13:10 minuti su Radio Z. State ascoltando Zgram come ogni giorno in diretta insieme a me, Cianna, e anche a voi al 335 30 10 25. Guardavo il videoclip al 266 del Digitale Terrestre e notavo come, non è una cosa che, a cui faccio caso oggi, Rove e tutti i suoi amici che spesso sono presenti nei suoi videoclip, mi viene in mente anche Shakerando ad esempio, e tante persone a cui vuole bene che spesso riporta appunto nei videoclip, indossano delle tute. Tute che sono esattamente il tipo di vestiario che sta o benissimo o malissimo. Se sai portarlo come evidentemente loro, altrimenti non lo farebbero anche nei videoclip, tutto a posto, sei anche molto comodo. Se invece sei tipo me, sembra che tu sia appena uscito dall'ospedale. Io quando vesto una tuta purtroppo do questa impressione qui.

La collaborazione tra Shiva e Geolier si chiama Bad Bad Bad dall'ultimo album di Shiva, alle 13:14. State ascoltando Zetagram su Radio Z, come al solito in diretta. Io sono Cianna e fosse per me ascolteremmo tutto l'album di Quevedo in continuazione. Invece avete la fortuna magari di ascoltare la più bella. Questa è la collaborazione con Elvis Crespo, La Graziosa.

Sei tu la tua collanina, er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Questo brano mi ricorda la situazione di febbraio in cui eravamo al Bar Santissimo a Sanremo. Noi di Radio Z vi ci abbiamo anche portato con un sacco di video che abbiamo messo evidentemente sui social, e Figli dei Palazzi la cantavano sempre i suoi amici prima e dopo praticamente la sua esibizione, perché la situazione era la seguente: avevano riportato il bar dove si ritrovano tutti gli amici di Safe da una vita, il Bar Santissimo, nella città di Sanremo, e chiaramente guardavano ogni singola serata proprio lì di fronte al televisore tifando per il loro amico Safe. Questa è la collaborazione con Neza. Sono le 13 e 21 minuti su Radio Z, su Zgram. Canto d'amore.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La collaborazione estiva per il 2026 di Angelina Mango e Marco Mengoni, una hit estiva diversa dalle hit estive, perché in effetti non lo è, esce in questo periodo, ma è tutt'altro, è anche una bella novità secondo me. Alle 13:25 minuti, sempre in diretta su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, lei invece la conoscete bene, si chiama Elettra Lamborghini. Bam bam bambina.

0: Sophie and the Giants, la collaborazione con i Purple Disco Machine. Le 13:31 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e ho bisogno che vi segnate questa data. Prendete carta e penna, come se non aveste le note del telefono, e segnatevi il 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Radio Z Future Hits Live. E quest'anno la lineup è super. Considerate tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, e il cast è pazzesco perché la lista è ancora lunghissima. Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J. Guardate, non riesco a dirli tutti, io continuo però, perché ci saranno anche Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont. Nel frattempo pensate a quello che vorreste vedere, magari lo sto per dire: Baby K, LDH, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, Settembre, Mr. Rain, Safe, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra, Lorenzo Salvetti, Vincitori ed Amici, e ce ne sono ancora altri. I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Lui, l'ho già detto, ma mi piace ripeterlo perché questa canzone mi sa tanto di freschezza. Agitare Coca-Cola, ci sarà anche lui. Tommaso Paradiso.
1: Ma

Ultimo acquario alle 13:39 minuti. State ascoltando Radio Z, io sono Gianna. State ascoltando Zagram. Io vorrei dirvi qualcosa riguardo l'acquario di Ultimo, il segno zodiacale. Non ho idea di che cosa si

0: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Le 13:40 minuti, state ascoltando Zetagram come al solito in diretta su Radio Z. Io sono Cianna, mi spiego meglio. Prima abbiamo ascoltato Aquario di Ultimo e ogni volta che parli con una persona, tendenzialmente una ragazza, ma non vorrei dire, a un certo punto si finisce a parlare del qual è il tuo segno? Io sono Cancro. Ah, ma quindi sei... Io per esempio sono Cancro e mi sento dire ogni volta ah, ma quindi sei un piagnone, cafone, arrogante, sei un accollo. Io non credo che il mio segno abbia solo cose negative, ma ogni volta, e non solo col mio segno, che qualcuno fa questo discorso, sento solo cose negative. Cioè, non ho mai sentito un segno che la cui risposta è «Ah, che bello! Sei Capricorno!» Mai.

0: Parlando di segni zodiacali, credo ce ne sia uno particolarmente pettegolo. Non vi so dire il segno, perché tanto so che se ve lo dicessi al 335 30 10 25 arriverebbero: no, noi siamo pettegoli, no, lo siamo noi, Ariete, Cancro, non lo so, Toro, pettegoli. Ognuno, non so per quale motivo, ama avere un determinato difetto, perché non è un pregio essere pettegoli. Cioè, io sono pettegolo e sono privo di difetti, però... Giuli!
1: Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: È di 11 anni fa questa iperproduzione di Major Lazer con Mo e DJ Snake, si chiama Lean On, le 13:50 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram, io sono Chan e per quanto riguarda quelli della mia generazione, io sono il del 2002, questa è stata la prima canzone che ho ascoltato in discoteca, chiaramente non è che funzioni per tutti e non sono così convinto che sia stata proprio questa, però ricordo che Lean On nel 2015, quando non avevo decisamente 18 anni, quindi era un, sai, quelle discoteche del pomeriggio che andavano molto più negli anni 80, credo, poi qualcuna ce n'era anche durante la mia infanzia, me la ricordo proprio bene. Lean On, Amélie, non è Francesco.
1: Lui non...

Ma guarda, di sicuro, c'è una certezza, sicuro non è Francesco. Amelie, le 13:53 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e spero che stiate passando un bellissimo giovedì 16 luglio, anche in compagnia dei vostri amici, coi quali sono convinto stiate organizzando già le vostre vacanze, o meglio, abbiate già organizzato le vostre vacanze, perché se partite a fine luglio e non avete ancora organizzato, secondo me è un problema. È vero che ad un certo punto si entra in un loop in cui, tanto se mancano uno o due giorni, fai tutto veloce come quando si studia, anche se non credo sia una bella retorica. Ordinaria follia.

0: bambini e dovete decidere che cosa organizzare, quanto organizzare anche, perché c'è chi ama finire nei posti che dove magari ha già prenotato l'aereo e l'alloggio e poi organizzare lì la giornata. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Tame Impala con Jenny, si chiama Dracula, questo è il remix, una delle versioni che ascoltiamo alle 14:04 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, lui si starà godendo l'estate perché ha aperto un tour che ha messo lievemente in pausa anche per respirare un pochettino, mi sembra anche normale, ma poi riparte.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Ah, ah, ah, animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: con la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Che coppia, Ernia con Kid Yugi, Fellini, le 14 e 10 minuti dall'album dell'anno scorso Io non ho paura di Ernia, in cui ha ospitato Kid Yugi. Non so da quanto duri la loro amicizia, so solo che recentemente hanno veramente un bel rapporto e ne parlano spesso anche nei video che vediamo sui social. Questa, tra l'altro, Fellini, è stata una delle loro collaborazioni in cui sono veramente venuti fuori entrambi, perché alle volte ci si annulla nei pezzi, soprattutto quando hai una penna così forte come entrambi. Sono dei grandissimi parolieri, oltre che dei grandi rapper, ma questo, insomma, con Ernia lo sappiamo da qualche anno, con Kid Yugi anche ormai è già affermato da un bel po'. Mi hanno fatto molto ridere perché quando al Radio Z Futures Live, anzi al Power Hits estate di fine maggio, al 31 maggio, ci abbiamo chiacchierato, hanno detto che per ospitarlo al concerto di Ernia Kid Yugi si è perso la valigia in stazione. Questa cosa è terribile.

a proposito di Power Hits Estate che abbiamo citato poco fa, questo è stato il brano ad aprire il pre-show del Power Hits Estate, Another con 54 Ultra, Talk to You, le 14:13 minuti. State ascoltando Radio Z qui su Zetagram in diretta tutti i giorni dalle 13 alle 15, rigorosamente in diretta. Io sono Cianna e lui ci sarà al Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona, quel mercoledì di settembre in cui lui, settembre, canterà magari anche 2 settimane.

La hit di due anni fa, di due estati fa, di Anna dal 2024, 30 gradi, sono le 14:20 e state ascoltando Radio Z, come al solito in diretta qui su Zgram. Io sono Cianna e per essere coerenti bisognerebbe aumentare di circa 10 gradi, sì, per mantenere più o meno la coerenza con l'estate che stiamo vivendo. Dovrebbero essere circa 40 gradi quelli percepiti dalle vostre pelli in questo momento. A meno che voi non siate in un posto con l'aria condizionata, perché qualora l'abbiate accesa al massimo in macchina fregandovene totalmente della vostra gola, e io faccio la stessa identica cosa, beh, allora probabilmente ne avete 18, 15 di gradi addosso. Ci sono anche quelli che ci dormono con l'aria condizionata. Ecco, posso dire, io non lo farei. Dopodiché mi rendo conto che quando ti svegli la notte boccheggiante lì dentro, che vorresti solo essere in un posto al sole, magari da un'altra parte, però è notte, devi dormire. L'aria condizionata ci sta. Irama!

Ma che bella, ti mette proprio felicità. Cabana di Gram alle 14 e 23 minuti su Radio Z, su Zgram. Io sono Chan e ti viene veramente voglia di andare a un suo concerto. C'è tanta gente che la musica dal vivo la fa in maniera vagamente peggiore di quella che poi esce nelle cuffie o quando la registri per bene. Per quanto riguarda Irama invece è veramente uno spettacolo, mi è capitato di vederlo live e funziona veramente bene. Ecco, sì, sarebbe strano dire l'opposto anche di lei, che obiettivamente è un marchio di fabbrica importante nelle teste di tutti noi. La nuova di Madonna,

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:30 minuti, la politica, l'aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Opposizioni all'attacco, mostrati cartelli con gli slogan legge truffa e Meloni ha fallito. Voltiamo pagina, arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise 2 malviventi dopo una rapina nel suo negozio, ferendone un terzo. Condanna che adesso è definitiva, chiede la grazia a Mattarella il ministro Salvini, sit-in di Futuro Nazionale davanti alla Cassazione. In chiusura con il calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ieri l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. Ora si guarda domenica per il gran finale che seguiremo su RTL 102.5 con lo show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, ancora anticiclone africano sul Mediterraneo, sulla nostra penisola. Questo consiste in condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti su buona parte del nostro territorio. Al più locali disturbi anche quest'oggi, ma limitatamente ai rilievi alpini. Per il resto gran caldo, ancora intenso, bollente, soprattutto nelle zone interne del centro-sud, con valori diurni anche prossimi ai 40 gradi e con afa accentuata. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Tony FDM, Taxi sulla Luna, alle 14:37 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, restate qui con noi pochissimi secondi di break e poi una bella novità dal tacco.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
5: E un tocco esotico,
6: ma autentico.
7: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Le 14 e 39 minuti, state ascoltando Zetagram come ogni giorno in diretta dalle 13 alle 15. Spero che stiate più che bene in questo giovedì 16 luglio in cui non fa assolutamente caldo, si sta veramente bene anche sotto il punto di vista del clima. Posso dire zero umido oltretutto, anche perché in tutta Italia io immagino che ci siano un sacco di posti in cui si sta veramente bene, non come noi che in città comunque, vabbè, stare bene sì ci stiamo, però ecco, con l'umidità chiaramente dobbiamo un po' lottarci. Per cui pensa che rottura di scatole chi sta lì e si sente dire ah che caldo, che caldo. Si sta bene, anzi posso dire ben venga il caldo. Rari dal tacco che viene dal tacco.

Direttamente dalla Puglia, quindi dal Tacco, c'è Rari dal Tacco, che sarà anche al Radio Z Future It's Live il 2 settembre all'Arena di Verona. È un mercoledì, per cui bisogna organizzarsi, si fa una macchinata se vieni da fuori Verona, se invece sei della città della meraviglia di Romeo e Giulietta, anzi molto molto più semplice. Sono le 14:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, lui invece è un ragazzo che viene da New York, che si è affermato da ormai qualche anno negli Stati Uniti, benché sia solo classe 2003, si chiama Somber. My body isn't ready.

0: Ambra. Bella collaborazione dall'anno scorso, Ambra, tra Amy Schilla e Tedua, alle 14:49 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Channa e adesso invece arriva un'altra collaborazione tra due rapper che hanno fatto tanto in realtà nella loro vita, hanno fatto anche per un periodo uno dei due, soprattutto tutt'altro che rap, nel senso che si era buttato sul mondo dell'imprenditoria per poi continuarlo, ma insistendo poi sul mondo musicale, mentre il secondo, per quanto mi riguarda, è molto molto importante, perché quando è uscita Payphone dei Maroon 5, lui l'ha impreziosita da morire. Sono Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Che bella collabo tra Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 14:53 minuti su Radio Z, sempre in diretta come al solito qui su Zetagram. Io sono Cianna, convinto che magari abbiate già preso il vostro caffè delle 14, delle 14:30, insomma quello post prandiale, e possiate godervi Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Fred De Palma, Estasi, alle 14:59 minuti, come al solito in chiusura agli sgoccioli di Zetagram. State ascoltando Radio Z e mi auguro che continuiate a farlo nelle prossime ore. Nel frattempo mi raccomando, l'abbiamo detto prima, il caldo non è un problema, ci sono i ventagli, c'è l'aria condizionata anche se quella costa, quindi ripeto, ci sono i ventagli e ci sono soprattutto quei due lì, quelli del collettivo Z, Niccolò Giustini e Simone Palmieri, pronti a tenervi compagnia con le loro ugole d'oro. Noi ci vediamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte.

0: Christian Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon giovedì 16 di luglio 2026. Siete su Radio Z nel collettivo. Che piacere e che onore essere dei vostri. Con lui, Nicolò Giustini.
3: Non esiste Collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri. Grazie a Cianna per il suo Zetagram. Adesso due ore senza ospiti, ma parlando come al solito di tante cose, partendo dallo sport, perché l'effetto Nostradamus è ufficialmente finito.
2: Abbiamo sbagliato tutti e due.
3: Abbiamo predetto una finale ai mondiali, e invece quella finale sarà quella del terzo quarto posto.
2: Vabbè, però comunque, se ci pensi, no?
3: 0 su 2 ne abbiamo prese, quindi non male. Poteva andare peggio, poteva piovere. Ieri ha anche piovuto qui, quindi è andato tutto male. Poi il cinema, le serie TV e ovviamente tanta musica.
2: Complimenti comunque, lo diciamo già in apertura, all'Argentina per la partita di ieri sera, giusto?
3: Sì, all'Argentina e a Leo Messi. Partiamo con Merck & Cremont.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, Colors alle 15.04 su Radio Z nel collettivo. Allora potete scriverci ovviamente al 335 30 10 25 dove siete, cosa state facendo e se vi state preparando alle ferie magari, no?
1: Già le vacanze del 16 di luglio mi pare prematuro.
0: Un po' too much, c'è chi...
1: Ormai si va il 20 di agosto in ferie, non prima, eh?
0: Il 20 di agosto vai in ferie tu?

0: Non voglio nuovi friends, lo dice Marrakesh insieme a Gue, Love, ad un certo punto dice anche per i ragazzi cresciuti in via De Pretis, io sono cresciuto in vie molto vicine, in quartieri molto simili.
1: Però
0: e
1: non
0: quindi...
1: sei cresciuto in via De Pretis.
0: No, vabbè, sono cresciuto...
1: Quindi non ti rappresenta.
0: No, vabbè, sono cresciuto in una parallela.
1: Ho capito, ma non è via De Pretis.
0: Vabbè, non è che potrò dire tutte allora, le vie di quel quartiere.
1: L'ha dedicata alle persone che stavano in quella via lì.
0: Gioielli e fama e Broskis Nada.
1: Sì, Moving to the Sun su Zeta.

0: Moving to the Sun alle 15:14 su Radio Z nel collettivo. Ragazzi, ragazzi, richiedo messaggi immediati al 335 30 10 25, se no buttiamo sotto e sopra lo studio.
1: No, non è vero, non lo faremo. Questa è una citazione a un pezzettino di Temptation Island che è diventato virale. Temptation Island che ormai è a tutti gli effetti un argomento di discussione che va ben oltre la televisione, no?
0: Visto quasi psicologico,
1: quasi psicologico, visto che qualcuno ha proposto di portarlo nelle scuole. Ecco, io un po'

0: come una fotografia, Car Bray, Francesca Michelin e Fabri Fibra su Radio Z nel collettivo CCCC. Poteva essere anche come un selfie, però non suonava, no,
1: non
0: molto
1: suonava
0: bene.
1: Non sarebbe
0: non
1: suonato
0: suonava
1: molto
0: lo
1: bene.
0: Stesso modo, anche perché poi era già uscita l'esercito del selfie e quindi si sarebbero sovrapposte le cose, non... quindi è stata una cosa molto intelligente da parte dei ragazzi,
1: certo,
0: chiamare questa
1: sono stati lì, perché non la chiamiamo selfie? C'è l'esercito del selfie, genio, chiamiamola fotografia.
0: Bravo.
1: È andata
0: bravo,
1: così,
0: bravo,
1: sì.
0: Bravo.
1: Comunque, a proposito di fotografie, fotografie del calciomercato, il Milan ha un sogno.
0: Quello di avere un sogno?
1: No, quello di riuscire a comprare Phil Foden dal Manchester City,
0: sì,
1: che è in uscita.
0: Sì, vabbè,
1: e qualora partisse Leao potrebbe essere l'obiettivo numero uno.
0: No, ma Leao deve partire, non deve presentarsi proprio più.
1: Però adesso c'è nessuno.

0: Fede Sfere, basta le 15:25 su Radio Z nel collettivo. È appena arrivata una notizia, Nick, che sa dell'incredibile.
1: Dai.
0: Perché dici così? Vale. Sono serio. Sembrerebbe che Stefano De Martino per Sanremo 2027 voglia togliere le nuove proposte.
1: È vero, e chi vincerà il Sanremo Giovani sarà un big. In gara come un big.
0: Cioè, come la vedi tu?

0: Just Mike!
1: Bruno Mars alle 15.32 su Radio Z nel collettivo. Attenzione, segnatevi questa data perché il 2 di settembre, Nicolò lo sai già,
2: sì, facciamo
1: GLS,
2: la storia.
1: Facciamo la storia. All'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
2: Tutti sullo stesso palco: Tedo, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia.
1: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
2: E ancora Angelina Mango, Brescia, Merkin Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
1: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi a Catataville.
2: Allora c'è Geolier con
1: Geolier, a Catataville, buon Geolier.
2: Stiamo tutti fessi, cara.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Pinguini tattici nucleari, andiamo in Islanda alle 15.39 su Radio Z nel collettivo. Magari quest'estate un giretto in Islanda, come la vedi Nick? C'è il fresco comunque.
1: Ci sta.
0: Su Radio Z nel collettivo, a tra poco.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Le 15.40 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Sì?
1: Aggiornamento importante da dare, perché è una notizia importante, da un po' che non vi informiamo su Alessia Lanza.

0: è fondamentale. È giusto, è giusto. Le si è rotta la stoviglie.
1: No, vabbè. Allora, c'è un tecnico.
0: Un idraulico, qualcuno che
1: possa. Eccolo qua, l'idraulico.
0: Io non sono molto
1: però
0: bravo.
1: Però come metti tu mano nei bulloni della lavastoviglie.
0: Dici come avvito io?
1: Alessia, stiamo arrivando. Squadra speciale, Manny Tuttofare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il tuo DNA col mio DNA. Il tuo DNA.
1: Non c'è bisogno ogni volta che senti DNA. Una canzone di cantarla subito dopo. Cioè, l'hanno già ascoltata, va bene così, eh.
0: Magari gli ascoltatori non ne avevano abbastanza.
1: No, forse non hanno bisogno di te.
0: O
1: di
0: forse
1: te che
0: ne
1: canti.
0: Hanno abbastanza di noi.
1: Sì, sì, questo è poco, ma sicuro. Speriamo che siano solo gli ascoltatori.
0: The Bosa, Nick, The Bosa.
1: From Norvegia, Magnetic.

0: segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Rolls Royce, alle 15.50 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi fino alle 5.
2: Ieri al secondo concerto di Bruno Mars c'erano un sacco di VIP a vedere il concerto. Sì, c'era Olly, ma fra i tanti c'era Michael Jordan.
1: È vero!
2: Michael Jeffrey Jordan.
1: Ma è più alto Olly o Michael Jordan?
2: Credo Jordan, ma è anche più grosso.
1: Ma è enorme.
2: È una montagna. Adesso poi è diventato proprio grosso, cioè un po' di stazza.
1: Muscoloso sempre però.
2: Sì, però anche

0: Mamma, non mamma, madame, alle 15.53 su Radio Z nel collettivo, cosa abbiamo da sottolineare?
1: Che senso?
0: Abbiamo qualcosa da sottolineare?
1: No, per chiudere la parentesi sportiva di calciomercato, ieri abbiamo visto in campo l'Inghilterra, fra i giocatori protagonisti dell'Inghilterra c'è stato Spence, che è un terzino che interessa molto all'Inter e oggi pare che abbia anche aperto alla possibilità, insomma, di trasferirsi in nero-azzurro. Vedremo. Poi riesci a 15 secondi, 15 maledetti secondi, stai concentrato?
0: Scusami.
1: C'è Rove,

0: Taylor Swift, 15:59 su Radio Z del collettivo. Ma voi, visto che siamo verso la fine dell'anno,
1: sì, sentiamo,
0: la fate la rimpatriata con i compagni delle superiori o del liceo?
1: Bella domanda. 3:35, 30:10, 25, ma anche perché ti posso dire,
0: dimmi tutto amore,
1: perché potrebbe anche alle volte nascondersi una scusa dietro a queste cose,
0: certo,
1: no? Quindi fidanzati e fidanzate,
0: occhio,
1: occhio, se fanno 7 cene di rimpatriata forse è
0: la
1: una
0: settima.
1: Lo è, ma la settima sono le 16.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio,

0: sì. La poesia è la poetica e la meraviglia di Ultimo quando dorme la città.
1: Bene, benissimo. Ma dorme la città, perché tu dovresti fare questa cosa e svegliarla la città? Lasciala dormire. E dai, no?
0: Il prossimo singolo è Quando si sveglia la città.
1: Sì, certo. Poi, quando la città è già operativa, sarà il terzo.
0: Quando
1: la città sta per andare a dormire.
0: Quando la città fa riposino anche.
1: Sì, quando la città è sul divano pre.
0: Abbiamo
1: nanna.
0: Distrutto una poesia, lo vedi?
1: Hai fatto tutto
0: lo vedi?
1: Da solo.
0: Anche per i fan che poi si arrabbiano subito, eh?
1: No, comunque noi amiamo Ultimo, cioè a noi è piaciuto anche un botto intervistarlo quando è venuto qua.
0: È vero, hai ragione. Non è che lo amiamo, lo stra
1: lo veneriamo.
0: Bravo.
1: Proprio.

0: La bellezza di Tommaso Paradiso, i romantici guardano il cielo, i romantici guardano il treno che se ne va alle 16.10, guardano anche il collettivo salutare e darvi appuntamento a domani.
1: Ma
0: grazie.
1: Abbiamo finito, Simone, cioè nel senso manca ancora tanta strada.
0: Va bene, allora buon pomeriggio, ben trovati, la seconda ora del collettivo, buon pomeriggio, come direbbe Nicolò. C'è anche Elea, che negli ultimi anni l'abbiamo conosciuta spesso e volentieri anche al Future Hits Live,
1: sì,
0: di Radio Z. La ritroviamo con NN è divertente.
2: Divertente, ma non è

0: Elea non è divertente alle 16.13 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. Novità per Batman, rimandato, eh?
1: Sì, hanno rimandato l'uscita, ieri l'hanno fatto sapere attraverso un teaser, doveva uscire nel 2027, invece uscirà il 18 febbraio del 2028 il secondo capitolo di Batman con Robert Pattinson che fa appunto Batman.

Irama con la sua cabana quando sono le 20.03 qui su Radio Z. Irama che sta spingendo un po' il suo tour invernale 2026 che sarà a dicembre, aprirà il 6 di dicembre con Mantova e chiuderà con Napoli. Arrivano Bob Sinclair con Chisa qui su Z. I Can't Wait.

0: finiamo punto e basta.
1: È un brano che ci ricorda della potenza dei social network, del potere dei social network, anche quello positivo in realtà, perché in questo caso con questa canzone di Emma, insomma, l'ha riportata al top delle classifiche dopo, non so fare bene i conti, era il 2013, siamo al 2026, 13 anni, credo si possa dire 13 anni, ormai quasi tutti gli artisti in realtà escono o grazie ai social o grazie ai talent, la gavetta ormai è questa roba qui. Arrivano MGK con Wiz Khalifa qui su Z Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

time. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa che se la ridono sul finale della loro Girl Next Door. 20 e 13 minuti qui su Radio Z, sempre in diretta. Poco fa parlavamo della forza dei social network per spingere anche gli artisti musicali, e Tony Pitoni, insomma, si può dire che è uno di quelli, ma in realtà quasi tutti quelli che ultimamente riescono a raggiungere, diciamo, il grande pubblico passano anche per quella sfida lì, la sfida dei social network. Ci sarà il 2 di settembre Tony Pitoni con Gue, Shablo, Cadillac.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

E questo era Tananai con la sua esagerata dal 2021 alle 20:20 qui su Radio Z. Allora, grazie per scriverci, come al solito, in tantissimi al 335 30 10 25. Con questo caldo, bere tantissima acqua. Questo l'ultimo dei messaggi per capire anche un po' il tenore, no? Vabbè, comunque, grazie. Allora, lo sapete, mercoledì 2 settembre, Arena di Verona, Radio Z Future It's Live. La questione adesso è la seguente. Allora, andate su RTL 102.5 Play, la nostra app, perché fino al 31 di luglio potete esprimere la vostra preferenza sugli artisti che vorreste vedere sul palco. Ci vediamo il 2 settembre. Partenza.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa è la loro hit, si chiama Partenope. Ci saranno tutti all'Arena di Verona il 2 settembre al Radio Z Future Hits Live 2026. Io ogni tanto lo ricordo, quando ci capita un artista che ci sarà, che poi sono tantissimi, quindi capita abbastanza spesso. Arriva Gisèle, domenica a mezzogiorno in punto, ci provo, Dimanche Midi Pile, Gisèle su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z in apertura. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra ha lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha fatto sapere il Quirinale ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E l'Aula della Camera oggi ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Opposizione all'attacco, sono stati mostrati cartelli con gli slogan legge truffa e Meloni ha fallito. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza un colabrodo. Chiudiamo con lo sport. Il calcio mondiale si prepara a vivere la finale, sarà Spagna-Argentina, si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi del terzo posto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Anche nella giornata di venerdì 17 luglio avremo tanto sole su buona parte della nostra penisola, al più qualche locale disturbo su Alpi e Prealpi, solo occasionalmente localmente coinvolta l'Alta Val Padana, da rovesci anche a sfondo temporalesco localmente forti. Per il resto caldo intenso e bollente, con punte massime anche oltre i 40 gradi nelle zone interne del centro-sud. Dettagli maggiori sull'app e gratuita Trebi Meteo.

0: fun.
1: Moving to the Sun, 20:32, fine orario, fine aperitivo praticamente. Questo qui 20:33, e allora quando metti il tag di Baby K all'inizio di una canzone sei sicuro che quella sarà la candidata ad essere la hit estiva? Sicuramente lo è anche questa, Baby K con la sua Tuca Macarena.

0: Di solito uno dice fortuna, per fortuna ci fidiamo l'uno dell'altra, lui invece dice fortuna che non ti fidi di me. Questa era Gali con la sua fortuna dal 2022.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Venti e 40 sul cronometro in questo giovedì 16 di luglio, torniamo in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria. Allora, vi dico, domani preparatevi per la gufata collettiva, io ve lo dico, sarebbe stupendo per domenica, ovviamente per la partita di domenica, perché poi sabato non ci sarò, sarebbe bellissimo, sarebbe il coronamento di un sogno incredibile vedere Messi alzare un'altra Coppa del Mondo, quindi si tiferà tutti quanti Argentina, quindi il compito sarà quello di scrivere tutti quanti forza Spagna, tifo la Spagna, così questa è la gufata. Fade con Sfera e Basta. Pensa in me.

Yangsa and Me, Fade con Sfera Ebbasta in questo feat alle 20:43 minuti, manca poco alla fine di questa puntata di Aperizeta, ma adesso arriva uno degli ultimi feat di Trigno, questo con Ermal Meta, si chiama Irrecuperabile.

0: siamo in aria di Fit in questo momento, una bella raffica dopo Sfera con Fade, poi Trigno con Ermal Meta, anche Madonna e Sabrina Carpenter in questo Fit di quest'anno, Bring Your Love, che stiamo ascoltando tantissimo. Ci piace soprattutto la carica di Madonna, che non si fa parlare dietro, assolutamente informissima, bisogna dire la verità. 20:50, un altro Fit in arrivo su Radio Z, questa volta è l'ultima di Jovanotti con Gabry Ponte, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Gabri Ponte con Jovanotti funzionano, funzionano alla grande, bisogna dire la verità. In questa collab si chiama DNA, l'abbiamo appena ascoltata alle 20:53 qui su Radio Z, un'altra novità musicale perché sta per arrivare Levante con la sua Malia.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo solo.

0: Ice Cube Sub Zero con Clara, la loro Ghetto Love dal 2024. Chiudono queste due ore di Aperizeta in compagnia di Edoardo Donna Maria. A proposito di Radio Z Future Hits Live 2026, ci sarà Clara. L'abbiamo detto nel corso della puntata, ma è sempre meglio specificare. Allora, siamo arrivati alla fine di queste due ore. Da Milano arriva, credo, Davide Guerra col suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi torniamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 21.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
0: Buonasera, buonasera, buonasera, le 21 e un minuto, iniziamo una nuova puntata del Fattore Z. Io sono Davide Guerra, come sempre fino alla mezzanotte in mia compagnia. Ringrazio e saluto il collega e amico Edoardo Donna Maria per avervi condotto nella Perizeta fino ad ora. Adesso l'aperitivo lo abbiamo fatto, siamo pronti ad andare avanti nella nostra serata del giovedì. Abbiamo già scavallato la settimana, quindi il mercoledì è andato oltre, ci manca solo più quel giorno lì, il venerdì, che è un altro sapore, no? Perché sicuramente è più leggero per molti, essendo l'ultimo prima della pausa settimanale, per molti anche prima magari delle ferie, perché questo è periodo estivo, periodo in cui si va, si viene dalle ferie e dalle vacanze. 21 e un minuto, 335 30 10 25 per i vostri sms, whatsapp e messaggi audio. Si parte, lo facciamo con la nuova di Ultimo, Quando dorme la città.

Quando dorme la città, ultimo con la sua capacità di trascinarti in situazioni, no, trascinarti quasi negativo, di portarti in luoghi belli, in cieli stellati e momenti romantici in qualsiasi istante, soprattutto in alcune canzoni, questa in una, è una di quelle, l'ultima di quelle, poi ce ne saranno tante altre, immagino. 21:05, buon giovedì a voi, anche al 266 del Digitale Terrestre, saluto chi ci sta seguendo dalla TV e ovviamente anche tutti coloro che ci seguono dall'app RTL 102.5 Play, che se non avete potete scaricare gratuitamente su smartphone o tablet. Se seguite spesso il Fattore Z sapete che io ho un debole per questa canzone, The Bauza Magnetic.

0: Ernia e pinguini tattici nucleari su Radio Z, ferma a guardare dal 2020. Le 21:12 minuti, buon giovedì a voi. Saluto chi dovesse essere arrivato in questo istante. Sono Davide Guerra, vi porto fino alla mezzanotte nel Fattore Z di questo giovedì, che legge e racconta anche le vostre storie, come sempre, al 335 30 10 25 SMS WhatsApp, scegliete voi. È tornata Elea, lo fa con una canzone che si intitola Non è divertente.
1: Divertente, ma non

Non è divertente, c'è proprio Elea in diretta su Z, 21 e 15 minuti di questo giovedì. Dobbiamo un po' comunque fare il fatturato, perché qua ci vogliono i businessmen, lo dice anche Dito nella Pianga.

Zerb Muacchi dal 2023, canzone che nasce, o meglio l'artista, uno dice chissà come fai a cantare una canzone di Zerb. Ecco, lei si chiama Sofia Nzau e era diventata virale sui social per la sua voce bellissima. Zerb l'ha vista, l'ha notata, l'ha chiamata e ha inserito la sua voce in questa canzone che è stata scritta e prodotta nel 2023, anche se poi è diventata virale o comunque è andata poi su con i numeri nel 2024. Adesso c'è Saif.

Buona domenica a voi, anche se è giovedì e sono le 21:25 minuti. Noi ci portiamo sempre avanti con il lavoro e soprattutto pensare di essere domenica alleggerisce quasi tutti i giorni della settimana, forse tranne il lunedì, ecco, quasi. Da un bacio può partire un innamoramento e qualcuno lo definisce anche un'intuizione femminile, capire che quella persona che stai baciando è una persona che ti lascerà qualcosa, un sentimento forte. Lo racconta Olivia Rodrigo in questa canzone, si intitola Drop Dead.

0: stupida sfortuna quella di Fulminacci su Z nel Fattore Z di questo giovedì, ma soprattutto vi ricordo di segnare sul calendario questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Matteo Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast davvero pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkel Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, stanno volando. Le prevendite sono già aperte, quindi andate, correte su ticketone.it.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Tony F insieme a Gaia, Sesso e Samba, questa dal 2024, un paio di anni dai, almeno non era, beh avevo paura sempre che sia una di quelle canzoni che poi in realtà sono passati 10 anni e tu neanche te ne sei accorto, invece non era così in questo caso.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a

0: luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Per 2:39 minuti, la pausina, lo sapete, la dobbiamo fare ad ogni ora, perché comunque bisogna anche fare delle pause di tanto in tanto, ma molto breve, per poi riconcentrarsi ed andare avanti dritti fino all'obiettivo, alla mezzanotte, a vedere scattare quel Venn che sta tanto di weekend di relax e magari per alcuni di voi anche di ferie, visto che siamo a metà luglio e quindi di solito c'è chi parte la prima metà di luglio, chi la seconda, chi ne fa una, chi ne fa due, chi non ne fa, perché poi purtroppo ci sono anche quelli, però magari è un investimento per il futuro, se ne faranno di più belle. C'è Bresh, da Dio su Zeta.

Io ti avrei pure detto di no, ma è rivestita da Dio. Questo racconta un po', racchiude tutto il significato, il messaggio della canzone che abbiamo appena ascoltato, Brescia da Dio, quella relazione, quel rapporto, quella situazione in cui non si ha più il controllo, praticamente si è completamente persi tra le braccia dell'altra persona, che può essere un pro e un contro, poi dipende da tante situazioni. Tamango!

Wind Waves, il titolo della canzone, Glass Animals, li abbiamo appena ascoltati dal 2021 su Z. Buon giovedì, ciao anche a voi che siete arrivati adesso. Per tutti coloro che invece stanno arrivando e stanno scrivendo al 335 30 10 25, tra poco vi leggiamo, continuate a farlo, a raccontare il vostro giovedì sera in nostra compagnia, perché questo è quello che facciamo, vi accompagniamo. Ci si fa compagnia in un certo senso, mi ritengo uno dei vostri passeggeri. Se siete da soli, magari sto davanti, se non vi spiace non facciamo effetto taxi che sto dietro, così chiacchieriamo tranquillamente e voglio anche sapere dove mi portate, dove mi state portando, dove siete in questo momento. Arti 5 lo chiamano, Big 5, questa è Swag Music.

0: Swag Music Artifive su Radio Z. Si swagga, no? Si ostenta in qualche modo il successo, però in questo caso Artifive ci tiene anche a sottolineare che non è un successo arrivato così per caso, ma dietro a questo successo, dietro all'ostentare la ricchezza e tutto il resto, c'è un lavoro, quindi non è arrivato così con un tocco magico, ma semplicemente c'è stato del lavoro dietro e poi a questo punto è arrivata la ricchezza, è arrivato tutto il resto. E allora le ostento, come spesso questo genere musicale fa. Bel venerdì, questo è il titolo della canzone di Eddie Brock, che ci porta ancora di più nell'obiettivo di questa serata, cioè quel giorno magico che vuol dire per tanti weekend o per altri anche ferie.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Achille Lauro, 1969, le 21:59 minuti. Lui che ama, diciamo, dedicare agli anni speciali o gli anni particolari, musicalmente parlando, e anche non, magari questo non lo sappiamo, le canzoni, in questo caso 1969, anno importante sia per Woodstock, sia anche per l'uomo sulla luna, no? Perché poi era quello l'anno. Quindi tante cose e tanti racconti nella musica di Achille Lauro. Chiudiamo l'ora, state con noi. Sono le 22.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Violie, 1:22, invece sono due le ore che ci restano per stare insieme, per raccontare questo giovedì sera e per trascorrere il Fattore Z come sempre insieme. Io sono Davide Guerra e attendo anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Raccontatemi il vostro giovedì sera in nostra compagnia. Nicolò Filippucci, Mantra.

Miley Cyrus a Midnight Sky, 22:09 minuti, canzone che ci regala già un'immagine, no? Perché spesso le canzoni questo fanno, regalano immagini, così come quella che sta per arrivare. L'immagine può essere anche legata al Midnight Sky, volendo. Immaginatevi il Midnight Sky nel cielo e dall'altra parte voi seduti magari con un fiore, una margherita o un...

decidete voi quale tipologia di fiore. Io ho sempre fatto con la margherita, anche se avevi i petalini piccoli, e poi siete lì e iniziate a fare mama, non mama, mama, non mama, madame.

Beh, è solo un gioco, sì, lo dice Madame, mama non mama, però anche dire mama non mama finché non mami, nel senso, è un gioco fino a un certo punto, cioè voglio continuare per quella strada, devo convincerti in qualche modo. Si viaggia, signori, con Fabio Rovazzi, si va nella costiera amalfitana.

Irama Galassie su Radio Z, 22:18 minuti, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Francesco e Martina sono di rientro da una cenetta, solo loro due, e hanno lasciato per la prima volta i bimbi a casa con i nonni. Quelli sono i momenti in cui ti ricordi ancora di non essere solo genitore, evidentemente, ma anche di essere una coppia, cosa che non sempre è scontata ma va fatta. Bravi ragazzi, spero vi siate divertiti e ora ritornerete dai vostri pargoli. C'è Blanco, Los Angeles.

Dalla costiera amalfitana siamo arrivati a Los Angeles, un bel viaggio attraverso la musica qui su Radio Z. Per un attimo ho letto sulla scaletta 22 e 22 e 22 secondi, ovviamente per un secondo l'ho letto perché evidentemente poi è andato avanti. Quelle belle magie qua riesco a fare. Fra Quintale, aranciata su Radio Z, buon giovedì.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:29 minuti su Radio Z, 14 anni e 9 mesi, come aveva già stabilito la Corte d'Appello, diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. È finita, vado in carcere, ha detto lui stesso postando un video sui social e definendo la condanna un ergastolo. Gli sia concessa la grazia, chiede Salvini nell'appello al presidente Mattarella. L'Iran ha permesso a una cittadina americana detenuta ingiustamente nel dicembre 2024 sotto la presidenza di Joe Biden di lasciare il paese. Lo annuncia Donald Trump su Truth, ora si trova al sicuro fuori dall'Iran e in buone condizioni. Gli Stati Uniti apprezzano questo gesto di buona volontà da parte dell'Iran, ha aggiunto il presidente. Calcio, sarà Argentina-Spagna alla finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 su RTL 102.5. Domenica seguiremo la sfida nel gran finale, il nostro show noi diremo mondiali. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, anche nella giornata di venerdì 17 luglio avremo tanto sole su buona parte della nostra penisola, al più qualche locale disturbo su Alpi e Prealpi, solo occasionalmente localmente coinvolta l'Alta Val Padana, da rovesci anche a sfondo temporalesco localmente forti. Per il resto caldo intenso e bollente con punte massime anche oltre i 40 gradi nelle zone interne del centro-sud. Dettagli maggiori sull'app e gratuita Trebi Meteo.

White Girl Wasted, Anna sarà anche lei presente al Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona. Se volete esserci anche voi, vi ricordo che su ticketone.it ci sono già le prevendite, approfittatene. Nel frattempo si mette in moto, bam bam bam, bambina Elettra Lamborghini su Radio Z, nel Fattore Z.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Idem gazzelle 22:40 scoccate in questo preciso istante. È arrivato il momento della pausa anche della seconda ora, che come sempre sancisce la seconda metà iniziata del Fattore Z di questa sera.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Eccoci qua, entrati ufficialmente nella seconda parte di questa puntata del Fattore Z. Salutiamo chi ci ha raggiunto soltanto adesso, saluto ovviamente anche chi invece era già con noi, magari dall'inizio della puntata e che resisterà fino alla fine. Magari verso la fine vi interrogo, così cerchiamo di capire. No, per carità, è periodo estivo, quindi le interrogazioni, quantomeno quelle scolastiche, le vogliamo frizzare per ancora qualche settimana, qualche mese anche abbondante, per poi ripartire a settembre, che vogliamo immaginarci lontano, almeno immagino tutti gli studenti all'ascolto. Tony Boy, dalle 22:42 con Cuore Rotto.
5: Mi

Donny Boy, cuore rotto, e salutiamo tutti coloro che sono in viaggio in questo momento, magari verso il mare, in particolar modo saluto Laura, e nel traffico, perché talvolta capita anche quello, soprattutto se si può dire quando si va verso la Liguria, lo sappiamo, insomma, c'è qualche cortocircuito da quelle parti, autostradalmente parlando, no, ho inventato una parola tra l'altro anche nuova, però va bene, vi abbraccio tutti voi che siete lì nel traffico, perché un po' ci sono anch'io, come dico sempre, sono il vostro passeggero, sono lì di fianco a voi, il viaggio lo faccio anche io, però vi seleziono la musica.

Neon Leali, Marrakesh insieme a Elisa su Z, canzone dal 2020. La curiosità che riguarda questa canzone era che doveva entrare all'interno dell'album di Marrakesh Persona, ma non fu inserita nella tracklist per motivi di tempo. Infatti poi è stata pubblicata come singolo successivamente, ma per questioni di tempo non era riuscita a rientrare in quell'album che già era pazzesco, voglio dire, di per sé da solo. Aggiungendoci questa, sarebbe stata ancora meglio. Ha fatto dei numeri incredibili, lo ricordiamo, 2020. Tedua con Mai, anche lui sarà presente, special guest della Radio Z Future Hits Live 2026.

aspettare il sole. Basterà aspettare il sole, allora noi lo aspettiamo. Tedua Mai è il titolo della canzone, 8 minuti alle ore 23. Stiamo già per finire anche la seconda ora insieme per questo giovedì sera del Fattore Z. Io sono Davide Guerra, per chi non fosse mai passato da queste parti a quest'ora, si va fino alla mezzanotte e in alcuni momenti può capitare anche quello che raccontano Fred De Palma, Anitta e Mischilla mentre si balla. Magari si va a una festa, no? Il ritmo è quello giusto, inizia a ballare, balli, balli, balli, a un certo punto la testa gira.

0: Celestial, Ed Sheeran su Radio Z. Questa volta non ha potuto niente nella sconfitta dell'Inghilterra contro l'Argentina. Sapete che lui aveva preso questa abitudine di andare a suonare per i calciatori della nazionale nelle serate prima o nel periodo comunque dei mondiali, delle competizioni, e questa volta non ha portato bene perché è stata sconfitta appunto la Fiorentina per 2-1. Infatti la Fiorentina andrà in finale contro la Spagna. Pochi secondi alle ore 23, quindi siamo pronti per la terza e ultima ora insieme. Ora sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ma è Fabri Fibra Antidroga su Radio Z. Sto ridendo perché ho detto invece che Argentina, Fiorentina, signor. Cioè, pensate, è la fame forse che mi fa dire questa cosa. Però Fiorentina, una finale mondiale sarebbe stata interessante. Giovanotti e Alfa, buon vento.

corrente perché parla della libertà di scegliere di chiudere una relazione e anche di guardare con entusiasmo a una vita da single. Invece sembra quasi che spesso e volentieri chi viene lasciato debba per forza stare a soffrire, stare male, che ci sta, fa parte ovviamente della fase di distaccamento della relazione, però lei un po' va controcorrente e dice: sai che c'è, io mi sono lasciata, sono single e mi godo la mia singolitudine. C'è Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini.

0: Le cattive abitudini alle 23:14 minuti di questo giovedì 16 di luglio. Buonasera, benvenuti. Saluto chi fosse arrivato in questo istante, chi dovesse essere arrivato adesso. E soprattutto la terza e ultima ora è più che mai dedicata a voi, concentrata anche sui vostri messaggi. 335 30 10 25. Invece di scrivermi solo quando dico le corbellerie, tipo Fiorentina invece che Argentina, come sta andando il vostro giovedì sera? Come state? Cosa fate svegli a quest'ora?
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Poesie clandestine, Lady AH7, che per, diciamo, chi è maniaco del controllo, comunque tutte queste cose qua, hanno fatto questa chiusura dove ti manca la parte finale, la parola finale che non dicono, e quindi io sono lì che per te la devo cantare per forza, perché sennò non riesco. Si sono incontrati loro al Festival di Sanremo di quest'anno, e Lady AH7 erano presenti, così come l'artista che stiamo per ascoltare, cioè Samurai J, e quindi hanno condiviso questa esperienza del Festival di Sanremo 2026. Adesso si balla un po' di flamenco paranoia.

Flamenco Paranoia di Samurai J. Salutiamo anche Nick che sta rientrando dalla cena della palestra con tra l'altro palestrati storici che si conoscono da 20 anni, quindi quasi fratelli, lo ha detto lui stesso. Una pizza, io stavo pensando, però immaginavo, non so, la cena alla palestra, pollo, insalata, no? Non funziona così?

Ci sono quelle relazioni che, nonostante il tempo, nonostante passi quel dolore incredibile della fine della relazione, restano comunque lì, no? E lui lo racconta, Rove, in questa,

0: Questa canzone dice però tu mi manchi ancora, cioè nonostante tutto, nonostante il tempo sia passato, tutto quello che è, mi manchi, e continuo a pensare a quando non mi sono goduto abbastanza questo amore e quando potevo, perché ora banalmente non lo posso più fare. 23:30 minuti ancora di Rove su Radio Z, buon giovedì a voi. Si parla sempre d'amore nelle canzoni, è una roba incredibile, o d'amori oppure c'è un genere musicale che ostenta la ricchezza, talvolta si parla di quello. Arricchiti è il titolo della canzone di 22 Simba e Gue.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vi-

Arricchiti, lo sono 22 Simba e Gue su Radio Z alle 23.33 minuti. Allora, prima c'era il rientro dalla cena della palestra, ma a quest'ora di giovedì io mi immagino anche tanti sportivi, perché il venerdì sera poi lo usi per altro, fondamentalmente per uscire, per relazioni sociali, per bere un drink. Invece il giovedì è l'ultimo giorno buono per fare sport, molto probabilmente, quindi 335 30 10 25 sportivi all'appello, ci siete? The Colors.

Ferrari, 23:39 minuti su Radio Z. Signori, abbiamo gli eroi di questa sera, perché alle 23:34 minuti, quindi qualche minuto fa, arriva questo messaggio: io ed i miei colleghi, finito il secondo turno, e stiamo andando a fare una partita di beach volley. Quindi vuol dire che a mezzanotte più o meno loro saranno sul campo. Cioè, a dire che non so in che zona vi trovate, ma la temperatura è forse quella ideale a mezzanotte per giocare tranquillamente. Però eroi veri, dopo il turno a mezzanotte si va a giocare a beach volley. Bravi!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, si titola Canto d'amore su Radio Z. Ancora i vostri messaggi. Ciao a tutti da Claudio e Imma, mia mamma. Stiamo tornando da Napoli, direzione Teramo. Un abbraccio, che ci fate compagnia. Un abbraccio a voi. Buon viaggio.

Camila Cabello, Don't Go Yet, 23:48 minuti su Radio Z. È giovedì, signori, stiamo quasi giungendo alla fine di questa giornata, di questo appuntamento del Fattore Z, quindi vuol dire che tra poco, come dico sempre, vedremo comparire quel Van al posto di Joe, che comunque dà tutto un altro sapore per chi magari sta facendo la settimana lavorativa e quindi è quasi pronto a festeggiare il weekend, o addirittura magari molti di voi da sabato inizieranno le ferie. Chi può dirlo, signori? Tommaso Paradiso sarà presente alla Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona. Per esserci anche voi, ticketone.it per le prevendite. Qui ci ricorda di non agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, cosa da non fare mai, a meno che non vogliate fare uno scherzo al vostro amico, quegli scherzi che si fanno alle scuole elementari talvolta, ma che io faccio tuttora, perché un po' da qualche parte mi sento alle scuole elementari. Non so se anche voi avete questa parte, ecco. Annalisa, canzone estiva.

0: Ok, respira, perché a volte bisogna fare anche quello. Pochi secondi alla mezzanotte, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, ma è già pronto, scalpitante, avete sentito in sottofondo anche un rumorino che fa capire che è pronto a muoversi, a accompagnarvi nella notte Alex Morelli. È stato un piacere, il Fattore Z ritorna domani, io vi auguro una buona nottata, sempre in compagnia di Radio Z, e ciao a tutti, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi a mezzanotte.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Z di notte.
0: Si parte con Z di notte, si parte anche con il venerdì 17 tra l'altro, ma voglio dire, credo che ormai abbiamo un po' superato questa cosa della scaramanzia legata ai giorni della settimana e che dovrebbero avere, non lo so, chissà quali forze sovrannaturali a sprigionarsi per generare della sfortuna, no? Dicevo, superato questo, però dobbiamo superare un primo scoglio che sono le prime ore della nottata, magari per qualcuno possono essere anche piuttosto critiche, a prescindere magari dal fattore sonno, perché poi c'è anche quello che può intervenire. Intanto vi do subito il nostro contatto, il 335 30 10 25 per potermi raccontare già subito della vostra notte. C'è anche la radiovisione, ovviamente il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, questo per essere connessi ancora di più. E già che ci siamo, scaricatevi pure l'app RTL 102.5 Play. Iniziamo dalla Città degli Angeli, Achille Lauro.

Achille Lauro, apriamo il nostro Z di notte. Beh, subito con una novità, perché sapete, il venerdì è il giorno proprio deputato alle uscite, chissà quante ne ascolteremo, e La città degli angeli appunto è una di queste. Canzone scritta proprio tra Los Angeles e l'Italia, e lui proprio qualche giorno fa, l'11 luglio, giorno del suo compleanno, aveva lanciato anche il video di questa canzone che insomma racconta un po' di questo suo tour negli stati. Siete qui su Radio Z, sono Alex Morelli, toccherà a me portarvi fino alle 3 i prossimi minuti con Peggy Gou, Ira Star, Woman.

0: Sono Alex Morelli, ci siete voi a dare una bella mano.
1: Ciao, sono Matteo, sono qua con il mio amoroso Luca.
2: Ciao.
1: E la nostra amica Chiara.
3: Ciao.
1: Stiamo tornando dal lago di Garda dopo una bella serata divertente.
0: Bello.
1: E ascoltiamo ovviamente Radio Zeta!
0: Bravi, buon gustai che non siete altro. E adesso farò l'esperto di accenti. Secondo me siete dalla parte bresciana. Così, ho come questa vaghissima impressione, ma molto, molto vaga. Ciao ragazzi, allora buon rientro. 335 30 10 25, sempre questo il numero. Continuate a raggiungermi così anche con i vostri vocali, a raccontarmi e raccontare a tutti gli ascoltatori di Radio Zeta la vostra notte. Pinguini tattici nucleari qui su Zeta.

Sorry, scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari e quel fantasma che aleggia ovviamente nel video, ma che viene raccontato anche nella canzone. A proposito del video 266 Digitale Terrestre, ovviamente la radiovisione. Canova, Lil Busso, questa è Stran'amore su Zeta.

Layers, questo di Coil Rain, secondo me è un pezzo che piace molto. Beh, sì, ovviamente a tanti ragazzi giovani, generazione Z, ma secondo me andiamo anche a quelle successive. E poi va a stimolare delle corde un po' sensibili di chi magari è un po' le come generazione X, Y, perché siamo veramente un po' in quel mood tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Mezzanotte e 20, siete sempre qui su Radio Z e vi ci porto io fino alle 3. Che ci fate svegli a quest'ora? Va bene che una notte ancora molto molto giovane, però bisogna giustificarsi a un certo punto. 335 30 10 25 e c'è Gaia.

cacciassa nostra di Gaia su Radio Z. Sai che questa cosa qui del mescolare la cacciassa con il bianco devo ancora metabolizzarla, perché ce l'ho la cacciassa a casa, c'è anche il bianco, quindi devo soltanto trovare il coraggio. Secondo me non cozzano un po', ecco, però potrei sempre sbagliarmi, però anche in questo caso è un contrasto molto stridente ma efficace nella canzone appunto di Gaia, Bossa Nostra. Mezzanotte 24, l'unica che può cambiare l'atmosfera, il titolo di questo pezzo, Kashmir.

e vedi cosa succede. Metti insieme Arti 5, Brescia ed esce questa per sempre. E segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Occhio, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Adesso ripetete tutti gli artisti uno per uno, vediamo se ce la fate. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Z di notte, che ora ci regala Non è Francesco, la canzone è di Amélie.

capito che non è Francesco in questo caso con la canzone di Amelie, mezzanotte 33, un po' di voi tra poco, al 335 30 10 25, in tanti a confermare che la notte è sempre molto molto popolosa. Chaka Khan featuring Snoop Dogg, questa è Boogies in My Soul su Zeta.

Hollywood, braccio dal finestrino, tenere il tempo col dito è un cliché, comunque sempre molto molto efficace. Sfere Basta e Diplo su Radio Z ci hanno riportato così per un attimo al 2020, ma tornando al 2026, proprio al tempo presente, c'è chi dice serata da dimenticare, ma meglio così, c'è un po' di malinconia posso immaginare. Insomma, le serate da dimenticare poi mi sa che te le ricordi, questo come dire un po' controintuitivo. E poi c'è anche chi dice ciao, vi ascoltiamo, potete salutare mia figlia Aurora di quasi 7 anni che ha lavoro con noi stasera. Ragazzi, ormai abbiamo sdoganato il lavoro anche a quell'età, e secondo me è la strategia per poter arrivare prima, dico, alla pensione ad un'età ragionevole, o comunque arrivarci, ecco. Ciao Aurora, buon lavoro. Allora, 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi. Ora che ci penso, anche mia figlia che ha quasi 7 anni, quasi quasi la tiro dentro, magari una di queste sere verrà lei.

0: scappa dalla luce del sole, Dracula, quello che dice in questo dialogo lei, Jenny, me lo dice a Tame Impala, che si sente appunto Mr. Dracula a un certo punto della canzone. Siete qui su Radio Z, dove c'è Z di notte, vi ci porto io fino alle 3, pensate a quanto cammino abbiamo ancora per arrivare fin lì. È il momento, qui su Radio Z, di Broken World.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno,

stessa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Anna e le sue amiche nel video, che sono assolutamente protagoniste di questo, che era un po' visto il ritorno, no, in pista, era il 2021 e quindi, come dire, c'era stato un anno abbastanza complicato, quello dopo aveva ancora un po' uno strascico dell'anno complicato. L'inno comunque inevitabile alla vita notturna con Bala Club, What Up e Anna, appunto, qui su Radio Z. Poi parlavo del video, il 266 del digitale terrestre, è lì che incontrate la nostra radiovisione, quindi è come se ci potessimo incontrare anche lì, incrociamo il nostro cammino. Beh, che si fa a quest'ora quando mancano circa 10 minuti all'una della notte? C'è sempre il 335 30 10 25. Intanto, another sul volume.

Talk to You, uno di quei pezzi che si candidano, va bene, ad attraversare un po' tutte le strade, ma secondo me avrà uno strascico molto molto lungo fino ad autunno inoltrato, ed è bello così. Mezzanotte 52, siete sempre qui su Radio Z, ed è bello, come dicevo prima, anche incrociare le vite e i cammini di tanti di voi che ci raccontano, insomma, facendoci immergere nella propria vita. Continuate così, 335 30 10 25, e subito c'è il nuovo di Rnawa.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Claro, claro, che mi piace molto questa canzone, che poi devi sempre chiudere comunque con i tag, le firme, ci si nomina, ci si menziona e poi magari ci sono anche un po' di crediti, saluti alle maestranze in molti pezzi ultimamente, come dire, beh, un po' di anni, devo dire che è così. Pedro Capó, Farruko, questa calma, beh, canzone che la calma, quella estiva, quella proprio da pomeriggio in spiaggia, la regala davvero, insomma, quell'immagine lì è assolutamente efficace. Ci sentiamo tra poco, sempre qui su Zeta. Pochi secondi a Luna.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarmi

Bello pezzo, devo dire molto elegante, sofisticato, e questo di Wes Cross, ragazzo che si ispira molto a Lil Wayne, che peraltro ha collaborato anche con Tony Boy, però in questo caso lo troviamo in questa collaborazione con Fra Quintale. Scarabocchi, il titolo di questo pezzo bellissimo qui su Z. E ora c'è il DJ francese Clan Café con Ron.

Gali con il featuring di Madame, questa pare, poi quando dice fai come ti pare lo ricordo sempre perché comunque è un ottimo promemoria. Attenzione, è una trappola quando vi dicono fai come ti pare, questo bisogna tenerlo a mente. 1:09, siete sempre qui su Radio Z con l'impegno di arrivare fino alle 3. Abbiamo già messo un piedino nel fine settimana, essendo entrati oramai nel venerdì, e c'è Silvia che dice ciao, sto tornando a casa, giornata bellissima, serata ancora di più e non pensavo, avevo sottovalutato la compagnia. No, ma vedi, quella roba lì di sottovalutare a volte la serata, la compagnia, a volte ci si azzecca, ci mancherebbe altro, a volte c'è solo un po' di pigrizia, però felice che ci siano ancora situazioni che possano sorprendere. Ora Shiva e Joliet. Dopo di me.

0: Shiva e Joliet, questa bad su Radio Z all'una e 13 di questa notte. Ne abbiamo ancora di cammino prima di arrivare alle 3, e che si fa quest'ora? C'è il 335 30 10 25 e subito c'è anche Giuse Delizia.
1: Taglianti come delle rattane.

0: Da qualche giorno stiamo ascoltando il nuovo di Blanco, però così una piccola chicca ci sta ogni tanto, anche questa del 2021, finché non mi seppelliscono, una storia, un amore totalizzante, e quindi magari quelli che sono dentro proprio una situazione del genere su questa canzone è un po' si saranno sentiti chiamati in causa, anche perché poi le canzoni parlano sempre di te, e quella roba lì, no? Che quando soprattutto sei particolarmente coinvolto, oh, arriva la canzone giusta e sembra scritta veramente apposta. Ora, Karol G, Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

finale di Viajando por el mundo di Karol G e Manu Chao, sempre qui su Radio Z all'1:23 di questo venerdì, quindi inaugurato un pezzetto di weekend, anche se, come dire, una notte, un giorno ancora molto molto giovane, però per molti di voi magari l'idea del fine settimana è già in circolo da parecchio, così come quella delle vacanze che potrebbero essere imminenti per molti. 335 30 10 25 arrivano Promessa, Franco 126, i Dua, e questa è Ordinaria Follia.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente

Scendo. Rconi che ci ha portato il ritmo delle cose all'1:29 su Radio Z di venerdì con Z di notte insieme ad Alex Morelli, sono io che mi occupo di voi tutte le notti fino alle 3. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. E ci vediamo mercoledì 2 settembre, chiaro. Z di notte, che subito porta sul palco anche lui del Future Hits Live, ma su quello di Z di notte

Rari dal tacco a 1:31 qui su Z, un bel giro che quello che facciamo anche attraverso i vostri messaggi al 335 30 10 25, che ci raccontano la vostra notte, che ci raccontano un po' di voi, e qualcuno ci fa immergere anche nella propria vita, diciamo in maniera molto molto più intima, ed è bellissimo così anche quando condividete un po' dei vostri stati d'animo. Mi piace molto questa cosa che spesso quando si esce c'è questa cosa che lo stato d'animo muta in positivo, ed è una cosa veramente preziosa quella che ci restituite. Ora è Jungle, questa è The Wave.

0: Gue con Rosville, no? E oh mamma mia, c'è anche la voce di Pino in questo pezzo. All'1:38 su Radio Z, ci sentiamo tra un attimo. State sempre qui.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
0: L'1:39 di venerdì, i primi di ogni giorno, sapete che il palinsesto non mente, noi siamo proprio i primi di questa nuova giornata, noi di Radio Z, noi di Z di notte, e quando dico noi intendo anche chi ci raggiunge al 335 30 10 25 oppure semplicemente chi è silenzioso e però rimane lì e si gode anche questi momenti notturni e magari rimane con noi per il resto anche della giornata. La musica qui su Radio Z, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, e questa è Girl Next Door. Su Z.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, che è la traduzione poi sostanzialmente della ragazza della porta accanto, che poi loro cercano di sedurre all'interno di questa canzone e anche un po' nel video, così questa nella messa in scena. Però magari qualcuno di voi ha avuto una relazione andando a vivere in un posto così, vado, faccio il trasloco e magari c'è la vicina o il vicino e lì nasce qualcosa, no? E andiamo a casa mia o a casa tua, sai, ma sono tutti a pieni rotoli, che facciamo?

0: Domenica, la canzone di Coez, che è perfetta, devo dire, anche per il venerdì notte, però è anche adattissima magari proprio in quelle domeniche mattine in cui lasci la finestra un po' aperta sperando che non entri la vampata di calore, però insomma il mood più o meno è quello. Ci siete voi al 335 30 10 25, c'è anche Asia da Pistoia che alla fine del suo messaggio ci dice che
1: auguro una buona serata e una buona continuazione, un bacio, vi voglio bene.
0: Anche noi. Arriva Moving to the Sun.

Hugel, poi Ultranate, voce storica della dance soprattutto di fine anni 90, ma non solo, e Email Angel, che in realtà non esiste, vi dicevo, personaggio fittizio creato con l'intelligenza artificiale e che però a un certo punto entra a far parte di questo progetto. Moving to the Sun, l'1:53, sempre qui su Radio Z, e arriva anche il pezzo di settembre, si intitola Due settimane.

Melodrama di Angelina Mango, e così anche la seconda ora si mette da parte. Ne abbiamo un'altra, ragazzi miei, si arriverà fino alle 3. Già sapete, se siete degli affezionati, degli abitudinari di questi orari, che insomma queste 3 ore, le prime di ogni giorno, saranno molto importanti, perché come si dice, c'è un proverbio: chi ben comincia a metà dell'opera, no? Poi vabbè, apriamo anche, potremmo aprire la parentesi sui proverbi che contraddicono se stessi, lo faremo in un altro momento, tra poco di nuovo qui su Zeta. Pochi secondi alle 2.